che mi stringe la gola. Lascio andare la fune che mi unisce alla riva. Il moschettone della parete, l'orgoglio e la sete.

Cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire. L'aria dal naso arriva ai polmoni.

dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Scusami, scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami se ho giocato troppo a me dall'Honor. Scusami se porto ancora.

Mashallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota

parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono le 7, puntualissimi come gli orologi svizzeri. Quelli veramente che non sgarano. Eccomi qua, sono Marco Bosco, perché ormai non lo sapesse, la vostra croce, ma anche la vostra delizia, che ogni giorno vi tira giù dai vostri giacigli. Dove avete dormito? Nella cuccia del cane, ditelo, sì. Oppure in un sontuoso king bed, di quelli belli, robusti, che si trovano negli alberghi. Boh.

super molleggiato nazionale, eh? È un super classico. Alle 7 e 4 minuti, questo è Radio Rock Italia, 3791 600 190 per interagire con me. Mi raccomando, a breve, come al solito, le informazioni, quelle fondamentali sulla meteo, intervallate dalla mia solita vagonata di fesserie. Sì, riprendere Berlino, ma anche Monaco, però, aggiungo io, perché Monaco di Baviera era la sede di un'importante centrale di polizia. Lo ricordate, l'ispettore Derrick? Oggi giornata Amarcord, eh? L'ispettore Derrick e il suo fido scudiero, Harry Klein. After Hours, riprendere Berlino. Luce.

Riprendere Berlino After Hours. A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa. Temperature comprese tra i 23 e i 36. E beh, lo sappiamo. L'anticiclone proveniente dal Sahara ci sta allietando, per modo di dire. Vabbè, un classico.

E allora, a proposito di stelle, il sole. Il sole sorge, è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.47. Le belle serate di giugno, quando il sole sembra non tramontare mai. La luna si leverà alle 14.58 e calerà in nottata a 1.19. Mi raccomando, tutti svegli per guardare questa luna che cala, ma è una luna gibbosa crescente. Vabbè.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, 7:17, è il momento del classico. Arrivano gli extraterrestri.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento.

extraterrestre. Allora, oggi è iniziato il Prime Day. Voi direte, sti cazzi. No, sti cazzi no. Invece si fanno sempre dei buoni acquisti. Ovviamente, insomma, bisogna saper scegliere. Per esempio, in questo momento voglio condividere un po' gli affari miei con voi, anche perché insomma la radio serve anche a questo. Raccontiamo anche un po' di affari propri. Allora, c'è una bellissima padella per omelette. Avete presente quelle padelle così, che poi vengono brunite con l'utilizzo? Magari all'inizio gli si fa un piccolo trattamento e poi diventano le migliori padelle del mondo. A me mi intriga moltissimo l'idea di farmi una omelette bavuse, come direbbe il buon chef Barbieri, una bella omelette bavuse. Questa padellina di una marca che non dirò per non fare pubblicità, visto che non ci danno una lira, insomma, è venduta a un prezzo piuttosto conveniente. Insomma, di solito sta a 52 euro, adesso a 32,9. Quasi quasi la prendo. Che dici? Ma non si sa, forse.

Ma torniamo alla meteo. Allora, abbiamo detto qualche nube sparsa, d'accordo? In particolare avremo bel tempo e caldo al mattino, bel tempo e caldo al mattino, e poi nubi sparse al pomeriggio e alla sera. La massima sarà registrata alle 14, sarà di 36 gradi. Ah! La minima ce la siamo lasciata alle spalle, ma insomma ci stiamo dentro, perché insomma alle 6 era di 23 gradi, di tutto rispetto.

Vedi che anche Alessandro conferma che insomma il Prime Day può essere una buona occasione per così completare gli assortimenti utili per così gli strumenti della cucina. Io parlavo di pentole, lui mi parla di un'affettatrice, insomma ci sono dei prosciutti che ti mettono a dura prova, soprattutto perché se sono molto stagionati, e quindi perché non così approfittare di una bella offerta. Io l'affettatrice è un utensile di cui non sento la necessità, ma immagino che insomma sia molto utile dove si lavorino alcuni tipi di affettati. Mia Martini, eccola qua.

0: Mia Martini, ho appena appreso che è morta Gashpati. Ah, che dispiacere. Gashpati, ve lo ricordo, questa è Radio Rock Italia, siamo d'accordo, però insomma la ricorderete, insomma, quelli che hanno l'età mia, nell'87 con Etienne spopolò Gashpati, era malata da tempo, una prece.
1: Sei andata a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: Contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, conta e cammina. Vai.
3: 1, 2, 3, 4.

il grande Peppino Impastato, lo ricordiamo. Allora, i venti, per chi va a vela ma anche per chi non ci va, saranno al mattino deboli provenienti da nord-est, il solito grecalino, con intensità compresa tra i 6 e gli 11 km orari. Al pomeriggio si gira moderati da ovest sud-ovest, libeccio, con intensità tra i 10 e i 28. Assenti alla sera, è bonazza, bonazza. Alla sera riponete le vele e accendete un motore, altrimenti rimanete fermi in mezzo a un mare.

Salutiamo anche Motta con Roma Stasera, ed è l'ultima notizia che vi do, quella come al solito che aspettate a gloria, cioè quella relativa all'intensità solare. E beh, la più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 7, che corrispondono a 876 watt su metro quadro, insieme a un cubitale sti cazzi, perché veramente non so a chi interessi.

0: Rock Sport.
1: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è
7: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo. Sveglia, sveglia, è il momento della novità. E questo è un bel collettivo milanese. Si chiamano Il Mago del Gelato con la loro Batticuore.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Patti Cuore, il mago del gelato. È detto così, insomma, fa venire anche una certa voglia. Allora, la qualità dell'aria è buona, ce lo dice il nostro Lorenzo Tedici, che è il meteorologo di oggi, e ci dà anche una, così, una panoramica sul centro europeo, ultimi aggiornamenti, che insomma ci dicono che insomma ci dovrebbe essere una temporanea battuta d'arresto dell'anticiclone africano e del caldo estremo, quindi occhi puntati sui primi giorni di luglio, attenzione, importanti, quando la granitica cupola di alta pressione subtropicale subirà verosimilmente forse un primo cedimento strutturale a causa del progressivo abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico. Sì, perché c'è il ciclone di Islanda che spinge da nord. Ah beh,

Allora, il motore di questo cambiamento sarà un profondo ciclone posizionato sull'Islanda. Anche questo verrà giù con la sua Vespa 50 insieme a Cremonini e i Luna Pop. Questa vasta area di bassa pressione riuscirà a pilotare un fronte temporalesco verso il cuore del vecchio continente, vecchio ma pur sempre valido, dico io, costringendo l'anticiclone africano a ritirarsi parzialmente verso sud. L'aria fresca e instabile collegata a questa perturbazione nord-atlantica riuscirà a scavalcare la barriera alpina, infiltrandosi nei bordi settentrionali della cupola di alta pressione. È proprio il caso di dire rotolando verso

Sono le 8, rotolando verso sud, prima ora insieme trascorsa. Questa è Giù dalle Brande, 3791-600-190. Allora, il vero problema non sarà la perturbazione in quanto tale, ma lo stato del terreno, no? Un po' quello che troverà quando arriverà giù, insomma, quando scenderà rotolando verso sud. Settimane di caldo ininterrotto, temperature di 40 gradi in pianura e la fortissima evaporazione dei mari e dei bacini idrici hanno accumulato nei bassi strati dell'atmosfera una quantità eccezionale di umidità e calore, e quindi questo come si traduce in termini meteo? In un quantitativo enorme di energia potenziale in gioco, attenzione, perché quando le correnti fresche e instabili in quota impatteranno contro questo strato d'aria caldo e saturo di umidità, il contrasto termico agirà come un detonatore e quindi, insomma, succederà il botto. L'aria calda sarà costretta a salire violentemente verso l'alto, condensandosi in enormi sistemi temporaleschi e innescando fenomeni estremi come grandinati, nubi fragili, lampo, insomma un bel casino. Attenzione quindi, all'inizio di luglio ci saranno le bombe.

0: I'm not a blonde. Sì sì, like Miley Cyrus said. Eccoci qua, io direi di darci tutti una calmata, poi continuiamo a parlare di meteo, però è il momento, come ho detto sempre, no? Risvegli bruschi ma non troppo, significa che, insomma, do un calcio e una carezza, un'entrata proditoria a gamba tesa e poi metto il guanto di seta con cui vi carezzo e vi dico: svegliatevi, minchioni, è l'ora di andare dove? Al lavoro, probabilmente, o semplicemente dal letto al divano. Ho visto Nina volare, un po' di poesia, è il Faber alle 8:05.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga nera. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

mano la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare, mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che

se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde.

0: mastica e sputa prima che venga neve.
1: Ok, benissimo. Allora, con questo tipo di configurazione barica che vi stavo raccontando, le regioni maggiormente esposte ai contrasti termici più violenti potrebbero essere il nord e le zone interne del centro. Data la distanza temporale, al momento non è possibile scendere nei dettagli, insomma è un po' troppo presto. I temporali, per loro natura, sono fenomeni localizzati. Stabilire con precisione dove colpirà la grandine o dove si verificherà il nubifragio sarà possibile solo al ridosso dell'evento. Vabbè, detto questo, in caso di precipitazioni le temperature potrebbero subire un brusco, anche se temporaneo, ma un brusco e deciso calo. E beh, arrivano i bonstelle!

comunque non dobbiamo pensare che si interromperà l'estate, insomma la tendenza a lungo termine del centro europeo suggerisce che questo cedimento potrebbe essere solo temporaneo. Subito dopo il passaggio del fronte temporalesco, l'anticiclone africano proverà prontamente a riprendersi lo spazio perduto, e chi lo toglie questo? Distendendosi nuovamente sul Mediterraneo e ripristinando nel corso della prima decade di luglio condizioni di stabilità e caldo intenso a partire dalle regioni meridionali. Se ciò venisse confermato, non si escludono che potranno ripetersi delle ondate di caldo con punte massime di temperature fino a 40 gradi, specie nelle zone interne delle due isole maggiori. Insomma, rimaniamo sintonizzati su queste frequenze, non le nostre non sono frequenze, è un streaming digitale, ma sulle frequenze di meteo.it, che è un po' il nostro così vate, e intanto entriamo nel microonde dei Caracalma, sì.

0: Rock Spot.
1: Sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: È un super classico, arriva il maestro.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, vi ricordate quando non c'era Google e da ragazzini cambiavamo le parole a caso delle sigle, delle musichette che non capivamo, spesso con esiti abbastanza divertenti? Negli anni 80 le sigle dei cartoni erano una cosa importantissima per tutti i bambini, eh? Andavano cantate a squarciagola, eh? Quando l'episodio tanto atteso passava in TV, eh? E quante frasi storpiate, eh? Eh sì.

Allora, negli anni 80 non c'erano le piattaforme con i canali tematici, no? Quindi non c'erano i canali destinati ai più piccoli. Quindi queste siglette, questi programmi andavano ascoltati a ripetizione sul mangiadischi. Ti mettevi il 45 giri, poi il mangiadischi lo sputava appena era finita e tu clic lo rimettevi. Non c'era neanche YouTube per guardare i video, c'era il mangiadischi. E non c'era Google soprattutto per verificare i testi. Quando le parole non erano chiare, le si inventavano con una logica più o meno ferrea. Ma tu cosa capivi in quel punto? È un motivo di dibattito tra gli attuali cinquantenni che parte nelle case e arriva sul web, dove forum, social e intere pagine di siti sono dedicate a questo bizzarro argomento. Così ci si può scoprire un po' meno soli. Ognuno può trovare altri come lui, altri che capivano fischi per fiaschi, no? Per esempio, siete tra quelli che cantavano "Arriva già il nemico, scappa" invece che "scatta" nella sigla Daitan 3? Non siete gli unici.

Gli allerta con Stakanov. Allora, insomma, arriva già il nemico, scappa, e invece era scatta. Si vede, insomma, molti ragazzini dell'epoca avevano evidentemente scarsa fiducia nel coraggio di Aram Banjo. E a proposito di Daitarn, le versioni alternative si sprecano. Nello stesso verso c'era chi capiva: arriva il gran nemico. Sarà mica stato piccolo per mettere paura a un gigante d'acciaio come quello. Chi nel mitico verso "noi siamo un trio allerta e pieni di brio" intuiva uno strano "ai piedi di Rio", tipo Rio de Janeiro, e chi ancora, e sono tanti, non capiva esattamente dove ci portasse il Mac Patrol. Purtroppo all'avventura, nel mucchio di avventura, nel gioco all'avventura, pochi in realtà capivano correttamente "nell'occhio all'avventura". Non meno la controversa sigla di Gig Robot d'acciaio tra i bambini che capivano "muori e va" al posto di "corri e va", e altri che sentivano "cuore di un ragazzo che senza paura sempre latterà", che cosa? Invece che "lotterà", gettando un'inquietante ombra su che cosa tenesse Hiroshi Shiba: la campana di bronzo che aveva nel petto? Oppure altro. Diffusissima anche l'opinione legata a Daltanius che il testo della sigla recitasse "bim bum bale giù", con un riferimento a "bim bum bam", che donava autorevolezza alla teoria contro il più ben banale "che compare giù". Ma un premio va a quei bambini che interpretavano l'innocente "ma la cosa più eccitante è un robot per comandante" di Gatchaman, la battaglia dei pianeti, come "ma la cosa più eccitante" "è una botta al comandante". Molto bene, arriva Madame, rosso come il fango.

0: poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tra i sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno, ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: E salutiamo Madame Rosso come il fango e continuiamo con questa bellissima fesseria delle frasi inventate quando non c'era Google. Datemi un attimo, adesso facciamo passare il Litfiba, ci ritroviamo tra un attimo.

questo era l'ultimo dei Lifty, ma tra l'altro diciamo la verità, ci hanno anche un po' stupito, perché al di là dei gorgheggi di Piero, questo non era malissimo, non è, si è sentito di peggio, ecco, insomma. Allora, stavamo dicendo, no, le fesserie che raccontavamo quando non sapevamo le frasi, eh? E allora adesso un attimo, eccolo qua. Perché insomma bisogna... Oh, ecco, stavo dicendo, un filone amatissimo era quello dei cartoni a tema sportivo. Qui si distinguono per originalità le interpretazioni. Le interpretazioni che vedevano la sigla di Grand Prix e il campionissimo recitare "migliora la tua vista e vincerai" e non "divora la tua pista". Cioè, mai sottovalutare il potere di un buon paio di occhiali. Un vero e proprio drappello, guardando anche online, è quello di ragazzini che vedevano riferimenti al calcio reale nella sigla di Holly e Benji, no? Holly serena tirando rigori, Benji serena parando rigori. Sarebbe stato il testo, con un chiaro omaggio appunto al mitico Aldo Serena, negato da chi capiva correttamente "si allena". Capivano purtroppo benissimo invece tutti la sigla di Jenny la tennista, con il suo inquietante "destra-sinistra, sinistra-destra, la folla guarda, grida e protesta, poi per la legge del fil di ferro si svita il collo e si stacca la testa". Direi che per oggi è sufficiente. Sono le 8:39, che

Poi non manca chi attribuiva losche prerogative ai puffi. Gli ometti blu vivono di adatti nell'incantata città e non vivono via da qui. Un po' come dire vivono di espedienti. Non meno sospetto l'ortoru, che qualche bambina legava a Lady Oscar al posto del fiocco blu. L'ortoru, parola inventata ma sostenuta con la fierezza di chi sa che l'errore non va mai ammesso. Decisamente inquietante è la menomazione fisica di Anna dai capelli rossi. Lei un dito non ce l'ha, cantavano molte bimbe invece che lei un nido non ce l'ha. Molto bene, lei un dito non ce l'ha. Aleggiava una sorta di mistero sulla sigla di Occhi di Gatto, laddove Cristina D'Avena cantava «Ecco, han colpito là!» Di soppiatto si sprecavano le ipotesi. «Ecco capitola, ecco che svicola, sul ponte scivola, lesto gomitola!» In fin dei conti, l'amore dei gatti per il filo di lana è noto. Famosa è la versione travisata dal trio Medusa della sigla di Dolce Katie, ma che molti bambini temevano di capire. Non in mezzo ai verdi prati, felice gioca Katie, ma in mezzo ai verdi prati, felice. E già, cazzi.

0: Rock Spot.
1: Sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: 8:49 qui a Radio Rock Italia, arriva Francesco Frisari, meglio conosciuto come semplicemente Frisari, è un salentino ormai distanza a Milano. Questo è il suo progetto pop,
6: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era Frisari con Progetto Pop. Continuiamo con le frasi storpiate. Non da meno è l'ipotesi avanzata da alcune ragazzine sulla canzone di Charlotte, dove avrebbero dovuto sentire "la cantano tra boschi e lei risponderà", intendevano "la cacca sotto ai boschi", ma lei rispose "no", con un moto di orgoglio degno di un'eroina. E Magica Amy cosa diceva quel verso? "Tutto splende dove è bianco? Tutto splende rosso e giallo? Tutto splende rosseggiando? Tutto splende candeggiando?" E questo è credibile? Sbagliato. Il testo era "tutto splende, oh che incanto". Ma roba da... ma come si fa a scrivere una cosa del genere? E per finire il tenerissimo Spank con i suoi occhi a cuoricino. "Davvero tu ragioni come me e assai di più di un cane, certo sei". Questo era il testo corretto, scritto da un genio, dove molti bambini invece storpiavano "davvero tu la poni come me e assai di più, più fragile tu sei", per arrivare a concludere "è vero Spank, tu non lo sei". Che cosa? Non si è mai saputo. E non "è vero Spank, tu un uomo sei". Quali fossero le ipotesi filosofiche che sostenevano nella mente di ogni bambino le diverse interpretazioni delle sigle, questo è tutto altro tema, non meno interessante, ma sicuramente infinitamente vasto, perché ognuno conserva nella sua memoria il senso che solo le parole che lui capiva potevano avere nello stupore della sua infanzia. È proprio vero, un articolo così abbastanza sempliciotto e divertente, che però ci porta a ricordare che tratteniamo soltanto quello che per noi ha avuto un senso. È un po' l'anticamera del meccanismo della rimozione, no? Noi siamo portati a non ricordare, a rimuovere tutto ciò che, insomma, ci ha fatto star male, e non certo le siglettine dei cartoncini.

Sun in Blood con Stoned. Manca un minuto alle 9. Allora, ci sono film che anche dopo tanti anni sono in grado di insegnarci qualcosa, anzi molto. E il trentennale qualche giorno fa, il 21 era l'altro ieri, il trentennale dell'uscita del Gobbo di Notre Dame, è proprio di questa pellicola che adesso parliamo, uno dei classici simbolo del rinascimento Disney, che è stato capace di affrontare tematiche molto profonde con estrema sensibilità. Il Gobbo di Notre Dame fu qualcosa veramente di unico, inimitabile, un'opera per certi aspetti assolutamente rivoluzionaria. Bene, lo vediamo dopo Caparezza.

0: Il Gobbo di Notre Dame fu un film che andò dove nessun altro osava andare. Tratto dal celeberrimo romanzo del grande Victor Hugo, era già stato portato sul grande schermo sin dai tempi del cinema muto, in virtù della sua incredibile bellezza e complessità narrativa e soprattutto tematica. Rappresentava e rappresenta tutt'oggi un caposaldo assoluto della letteratura francese, una delle storie di dannazione, sofferenza e redenzione più belle di sempre. Una genesi complicata, lunga, ma anche molto ambiziosa, quella di questo film, perfettamente in linea con ciò che era la Disney in quegli anni. La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Il Re Leone avevano tutti confermato che al pubblico la classicità, i grandi autori, i grandi personaggi della tradizione e mitologia continuavano a piacere molto. Il Gobbo di Notre Dame nacque con l'intento di essere un film d'animazione maturo, complesso, cupo e anche questo a livello sia di temi che di caratterizzazione dei personaggi. Quindi insomma adesso cerchiamo di vederlo, insomma, a distanza di 30 anni, quello che insomma uscì dalla mente dell'ideatore Don Hahn.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Allora, vi dicevo, il produttore Don Hahn chiese ed ottenne dai vari sceneggiatori che si alternarono qualcosa in grado di distinguersi completamente da tutto ciò che erano stati i classici Disney fino ad allora. Produzione gigantesca, rischiosa, soprattutto dal punto di vista visivo, con la necessità di creare grandi scene di massa. Si creò un software ex novo, pensate, e la necessità di avere team d'animazione sia negli Stati Uniti, in Florida e in California, che a Parigi. La cattedrale, simbolo della Francia, ma poi la città stessa, diventò qualcosa di più di un mero sfondo, ma una grande, unica protagonista aggiunta. Per trovare qualcosa di simile dobbiamo citare Federico Fellini e La Dolce Vita, o quello che John McTiernan aveva fatto in Die Hard, Duri a morire, esattamente 2 anni prima, con La Grande Mela. Centinaia di artisti si cimentarono nella realizzazione di un colossal animato come mai era stato pensato prima, al servizio di una storia tragica, il gobbo di Notre Dame.

0: ricordiamo un po' la trama, no? La trama era ambientata in quel XV secolo, dove la Francia di Luigi XI era stremata da divisioni interne, dalla guerra dei cent'anni, ed è per le strade di una Parigi fredda e bellissima che facciamo la conoscenza di loro due, di Quasimodo e del giudice Frollo. Lui è un neonato deforme, la cui madre è uccisa da quell'uomo oscuro, contorto, che si sarebbe rivelato il cattivo più complesso e importante mai creato dalla Disney. Il gobbo di Notre Dame lo rende connesso fin dai primi istanti ad un qualcosa di profondamente inquietante, perché teoricamente custode di legge e razionalità, ma in realtà un folle sadico, xenofobo, estremista religioso e razzista. Pochi anni prima, Ralph Fiennes in Schindler's List di Steven Spielberg, con il suo Among Us, aveva terrorizzato il mondo, ci aveva donato un totem alla crudeltà umana unico. Fu proprio quel gerarca nazista la fonte di ispirazione per un villain unico. Rock Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
0: 9 e 17 qui a Radio Rock Italia, arrivano gli 883.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, Frollo era pericoloso perché sicuro di essere nel giusto, portatore di santità, buonsenso ed ordine. Il gobbo di Notre Dame lo rende padre adottivo recalcitrante di Quasimodo, creatura deforme ma pura di cuore, ingenua, desiderosa soltanto di essere amata. Diventa il campanaro e l'invisibile abitante di quella cattedrale, andando contro tutto ciò che la Disney era stata fino ad allora. Certo, bisogna ricordare che il film uscì in un momento in cui i classici Disney erano in evoluzione, eppure ancora connessi a una rappresentazione della virtù morale

0: rivelava al mondo tramite trasformazioni mostruose. Bene, con questo film questo principio venne completamente stravolto, proprio ci fu proprio una nuova concezione di malvagità storica, eh? Quindi adesso cerchiamo di capire, insomma, in che senso poi il Gobbo di Notre Dame precedette Shrek nel darci un protagonista diverso dalla norma, un uomo emarginato non per la sua anima ma per il suo corpo.
1: La Golf che sto comprando è un modello piuttosto frusto, ma non sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà.

volta le lascio un messaggio sul cruscotto: Morgana, ti amo, non farmene un'altra, non attacca neanche così. Vaffanculo Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte, ho una cosa da fare ed esco lo stesso.

Altro Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale. Perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi, il presidente Lula. E della Golf con il suo adesivo, nessuna traccia.

spiegare.

dentro dell'ufficio. Pago la rimozione. Nessuna reazione. Per questo Lula non vince quasi mai.

Flaga Disco Pax, dove ho messo la golf, un testo farneticante. Allora, parimenti importante fu il personaggio di Esmeralda, molto diverso dalle solite principesse Disney, parte di un'evoluzione della figura femminile che poi avrebbe trovato il proprio apice assoluto in Mulan. Esmeralda è ribelle, imprevedibile, comprensiva e altruista, non una figura passiva, e fungerà anche da tramite verso una nuova visione di malvagità molto più torbida. Una violenza connessa al genere, a un desiderio sessuale represso che si fa sempre più visibile in Frollo. In lui abbiamo anche maschilismo, macismo, l'alfiere di una società patriarcale, una volontà di controllo e potere sulle donne. Tale caratteristica illumina il gobbo di Notre Dame di una maturità fuori scala. Sì sì, questa è la mia casa, eh? Un altro super classico alle 9:28.

accompagniamo Jovanotti all'uscio. Nel Re Leone una scena simile era stata eliminata, ma qui invece rappresentò un elemento reso memorabile dalla scrittura. Frollo da un lato vuole bruciare Smeralda come eretica, dall'altro è attratto da lei in modo inquietante ma sessualmente molto presente. Proprio in tale dinamica c'è tutta la realtà di ciò che fu la caccia alle streghe, i 1000 episodi di crudeltà che la Chiesa, o chi per essa, in ogni epoca firmò nei confronti delle donne. Il Gobbo di Notre Dame fu quindi molto diverso da ciò che era un tipico film Disney per famiglie. A dispetto dei tre simpatici gargoyle del prode Capitano Febo, non a caso il più dimenticato e dimenticabile tra i principi della Disney. In realtà il principe è lui, è Quasimodo, che si muove come un acrobata nella chiesa, sorretto da una colonna sonora portentosa di Alan Menken e Steven Schwartz. Ci regalò sequenze incredibili come la festa dei frolli o quella nelle catacombe. Eh sì, il pan del diavolo!

0: gobbo di Notre Dame era la storia di un essere usato come capro espiatorio da una collettività atterrita dalla propria mostruosità morale. A 30 anni di distanza, comunque, è sempre frollo a rimanerci impresso con l'eredità storica di ciò che sono stati uomini come Torquemada, coloro i quali hanno sempre cercato nel diverso la causa di ogni male. Il che ci ricorda perché il gobbo di Notre Dame, anche in questo 2026, rimanga non soltanto uno dei più grandi film Disney di sempre, per bellezza e caratura artistica, per equilibrio di scrittura e innovazione tecnica. Fu un film sulla storia, sul concetto di emancipazione dalla tirannia, dalla sofferenza, dalla persecuzione che ha sempre colpito le minoranze. I gitani ieri, poi gli ebrei, i protestanti, oggi tocca ai migranti. C'è sempre un'anomalia a cui addossare tutto ciò che odiamo, tutto ciò che temiamo, la parte più oscura del nostro essere e della nostra società.
1: Guarda, cerca, corri.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: 9:47, è arrivato il momento della novità ed è l'ultimo per quanto riguarda la conduzione mia di Giù dalle brande di quest'oggi, martedì 23 giugno. Arriva una ragazza milanese che però abita a Brooklyn, New York. Lei si chiama Bird e questa è Più in alto.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

devo scusarmi perché ho detto probabilmente che Bert è di origine milanese, no? Alice Bisi, cantautrice e produttrice, classe 96, originaria di Firenze, quindi il Granducato Juberalles. Allora, vi stavo parlando, e chiudiamo un po', del gobbo di Notre Dame. Allora, per i motivi detti prima, insomma, no? Quindi per il messaggio che è stato veicolato con questa pellicola, al di là dello straordinario successo economico e degli Oscar, il gobbo di Notre Dame è stato il più importante film Disney degli anni 90. Lanciò la sfida ad un'animazione diversa, matura, più adulta, anche volendo più scomoda e più difficile. Ma per il rinascimento Disney era ormai troppo tardi. Di lì a pochi anni la CGI dominerà completamente il mondo dell'animazione. Toy Story, uscito l'anno prima, aveva già siglato la fine della vecchia e magnifica animazione della Disney. Ma diversità, accettazione dell'altro, inclusività diventeranno le parole d'ordine più che mai. Tuttavia, nessun film è riuscito ad affrontare questi temi, a darci un'analisi così potente ed intima di cosa significhi essere gli ultimi, come ha fatto il gobbo di Notre Dame. Non è un caso che di live action non si sia mai parlato, visto che paradossalmente oggi sarebbe considerato un film troppo scomodo da fare. E oggi sono troppe le cose scomode, sì.

io sono arrivato al termine della mia conduzione, veramente mancano una manciata di minuti, dopodiché passerò la palla a Dario Cecchettani con Marte Contro. Intanto

0: pisciano senza rimpianti.
1: I cani pisciano senza rimpianti. Chi lo sa, gliel'abbiamo mai chiesto? Boh, forse. Ieri abbiamo parlato di cani mancini o cani destrimani o destrizzampari. Come dire, per cercare di capire la lateralità. È un esperimento molto interessante, uno studio più che un esperimento, che un domani potrebbe essere anche fatto sui gatti. Allora, nel frattempo io vi do la mia mano destra, vi saluto e vi do appuntamento a domani, come tutte le mattine dalle 7 alle 10 con Giù dalle Brande. Questa è Radio Rock Italia, io vi sto per salutare, vado in sigla, dopo di me il buon Dario Cecchettani che vi porterà sul pianeta torbido. Ciao!
2: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
3: Avete ascoltato
4: Giù dalle Brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente,
1: Marte contro.
2: Marte contro. Marte contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Martedì 23 di giugno, 23, bucio di culo, scusate, questa è una cosa molto romana, ma in realtà è condivisa nel mondo, che è la fortuna, il 23 è la fortuna. Allora, sono le 10.02, oggi è martedì, oggi è il giorno del vocale sondaggione, ma potrebbe essere anche il giorno della fanta intervista, seconda parte, Alberto Sordi. No, sto scherzando, adesso metto un po' a posto di cose, sistemo qua e là, faccio le valigie, faccio caricare tutti i vostri bagagli sulla nostra navicella. Abbiamo detto, non è una navicella, ma è uno di quei furgoni anni 60 con le ali, tipo quello di Scooby-Doo, che vola da Portonaccio a Marte. Ma partiamo come sempre con Vasco Rossi e ne parliamo più tardi. Rimanete qua perché la situazione si fa incandescente, soprattutto per la temperatura qui a Roma e nel Bronx, dove starete salendo sulla metro per andare a combattere i guerrieri, i guerrieri della notte. Siamo partiti così circa 2 anni fa e così finiremo oggi.

Lo lascio sempre schitarrare. Liberi, liberi, liberi, liberi. Andrea Braido live nel 1990 su fronte del palco. Invece Maurizio Solieri, l'album Liberi Liberi 1989. Vasco per partire come sempre con Marte contro. Molto un po' sistemata la questione WhatsApp. Vi ricordo che oggi è il giorno del sondaggione, 3791 600 190 per mandarmi il sondaggio in diretta. Ma prima permettetemi ancora di arrivare al break spiegando le regole base di questa trasmissione, tra cui chiaramente il modo per ascoltarci. Per ascoltarci intendo dire che dovete essere in macchina e quindi avere un DAB Plus, ascoltarci quindi attraverso la vostra auto, il vostro stereo modernissimo, che oltre ad avere l'FM, se switchate c'è anche il DAB Plus, e in ordine alfabetico cercate Radio Rock Italia. Se invece avete l'app sul vostro telefono, molto facile, avete l'app, l'avrete messo nella cartella radio o nella cartella audio insieme a Spotify e gli altri ammenicoli per la musica, trovate Radio Rock, ci sono due stringhe, una è Radio Rock e l'altra è Radio Rock Italia. Siete al mare? Io ho fatto giovedì, venerdì, sabato, domenica, quindi non mi posso lamentare, magari ci vado domani, ma se siete al mare, litorale romano, FM 96.6. Se invece come tantissime di voi e di voi siete in tutta Italia e anche nel resto del mondo, per ascoltarvi basta essere sul web radiorockitalia.it. Poi vi devo il palinsesto, sono cose di routine, ma ho ancora un po' di tempo prima del break delle 10.15, che porta anche il primo classico. Entriamo un po' nel merito vero della trasmissione, vai. Siamo

0: Buongiorno. Ma non lavori stamattina?
1: Ma come
0: buona
1: no?
0: Giornata, tutto. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: A te, grazie a te. Vita sul pianeta. Lo so, lo so, lo so. Si è preoccupata pure mamma che non aveva sentito il ciclone fatto bene. Allora chi sono io? Chi sono io per non invece lanciarvi questa trasmissione come si deve, come si deve. Per cui eccomi qua, pronto a replicarvi un po' all'inizio, vai.
2: Ciao, sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Oggi è martedì.
1: Esatto.
2: È il giorno mio.
1: Esatto.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: Impegnatevi.
3: Giorno.
1: Giorno.
3: Giorno.
1: Buongiorno.
3: Dai, dai, Marte contro lì, dai. Giorno.
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: A te.
4: Buongiornissimo.
1: Ciao Polonia.
5: Ma quanto è bello Marte Conte.
1: È bello, è bello, è bello.
5: Aio.
1: Aio.
5: Ma chissà perché. Sa perché ce n'è sempre una.
1: È il sabato che mi vengono, eh.
5: Breve, timbrato e se te va.
1: Solo in quel caso. E ridi.
5: Ma andiamo in vocale. Breve, timbrato e sempre se te va. Ci notta la pinta il culo.
1: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Allora, mi tengo invece Dante che chiede Vasco, perché Vasco l'ho già passato con Liberi Liberi. Invece passo tutti i fenomeni con l'antidoto alla morte. Poi andiamo direttamente al break delle 10:15, torniamo con le frequenze, il racconto della puntata di ieri di Torbido Podcast con Sandro Canori, che è stata eccezionale, e poi pre-sondaggio, spiegare il sondaggio, e poi parte il sondaggio del martedì. Dai, rimanete ancora un po' con me, tipo boh, 3 ore, una cosa del genere. Dai, passano subito. Non c'è niente.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Rockstar. Arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: Eccoci qua al momento del primo classico per quanto riguarda la giornata di oggi. Partiamo subito col botto. E questo è il miglior classico che possa aprire la giornata del mandamento vocale. Breve timbrato e si te va.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Yeah, 10:22 Radio Rock Italia. Allora, oggi è martedì. Marco Bosco va svegliato e buttate giù dalle brande come ogni mattina. Dario c'è i 24 in voce con voi fino a luna.

0: Corsi con la sua Fuori Comfort. Questo è il palinsesto di oggi. Oggi per il giorno del sondaggio, adesso pubblico la storia col reminder per tutte quante e tutti quanti voi. Però vi ricordo, potete scrivere al mio WhatsApp, potete essere inserite nel mio WhatsApp, potete scrivere in DM sul mio social Dario_C_24. Per chi non capisce la parola underscore, stiamo parlando del trattino basso. In realtà potete anche mandare in diretta qui a Radio Rock dalle 10 alle 13, quindi ancora siete un paio d'ore. Per gli ultimi arrivati, il vostro menù estivo 3791 600 190. Allora vi ho chiesto: qual è il vostro menù estivo per eccellenza? Che vi mangiate l'estate? Qual è il vostro piatto irrinunciabile? Insomma, facciamo una puntata così, un po' mangereccia. Anche se ho già pronto il sondaggio per la prossima settimana, ancora non ve lo dico, perché l'ho sviluppato col mio clan del Dario riservato della Baia, per cui ce l'ho già. E domani invece, mercoledì, Fante Intervista, seconda parte di Alberto Sordi. Giovedì si mangia meglio di oggi. E venerdì, Quinto Quartiere e le richieste, come sempre. Devo un po' scaldare la voce, perché ieri puntata di Torbido in diretta live, avete visto su qualche social, Sandro Canori, ce le siamo date delle belle.
1: Ti

0: Scherzo Marco, ti so che mi stai ascoltando. Lo percepisci quando le canzoni che ti sembrano estremamente moderne rispetto a quello in cui sei cresciuto invece hanno 26 anni, quindi dici c'è qualcosa che non va. Quando ci hanno avvisato, allora ne parlavo l'altro giorno con mia sorella che ha 56-7 e mia madre, e parlavamo insomma del gap dell'età e dicevo mamma, tu a 18 anni sembra che sei 60, cioè c'è una grossa differenza vera. Spartiacque è stato il rock, viva Radio Rock, viva Radio Rock Italia. Perché questo? Perché le generazioni che sono cresciute con il rock, quindi successive all'era quella ante-rock, hanno comunque un'anima interna che ci mantiene un po' più giovani. Poi sta prendendo un po' una deriva strana, oggi non si capisce, parlo di mia figlia ad esempio, se una ragazzina di 14 anni ne ha 14, 20 o 27, se una, parlo di, che ne so, una mia collega che ne ha 45, non si sa se ne ha 14, 20, si sta un po' indefinita. Anche noi maschi, a me mi danno età varie a seconda del contesto dove sto, dove mi rendo più ridicolo mi danno meno età, dove mi rendo meno ridicolo mi danno più età. Comunque vediamo un
1: allerta
0: po' cosa succede.
1: Ah, ecco,
0: infatti hai ragione, devo mettere un po' di più ordine.
1: Sono pronto, spara amico mio.
0: Allora ve lo ricordo, il sondaggio di oggi è molto semplice, mi è venuto in mente a tavola la baia Fregene, quindi che stavo mangiando, ho mangiato un chilo e tre di scorfano fatto con i pomodorini e le olive, una cosa fantastica con il vinello e la ceviche di polpo, neanche me lo ricordo, è una cosa, una sensazione stupenda. Sentiamo il primo coraggioso.
2: Buonasera Marte, buonasera. Allora, il menù preferito mio dell'estate è una bustina di magnesio e potassio o anche immunocosi.
0: Immunocosi!

0: la doppietta delle 10.
1: Buona feria Marte. Vai, buona feria. Allora, il menù preferito mio dell'estate è una bustina di magnesio e potassio o anche immunocosi. Poi anche fermenti lattici. Sì. Successivamente almeno un litro e mezzo di acqua, se non due. Sì. E poi Loxanax, un ventaglio e anche un cappellino.
0: No, non ho capito, il cappellino e il ventaglio te li mangi? Perché questo adesso lo annetto al menù, lo annetto al menù. Allora, la doppietta delle 10.30 consta di Tommaso Paradiso, Sensazione Stupenda, e questo brano meraviglioso che poi descrive uno degli aspetti umani più discussi qui su Marte Contro, la gelosia. La gelosia l'avete già riconosciuta, ballatela con me.

0: 1995, 10 e 37 Radio Rock Italia, Marte contro 3791 600 190, per gli ultimi arrivati a questa mensa. E oggi si può proprio dire di mensa, si può proprio parlare di mensa, perché stiamo parlando di cibarie, quello che vi mangiate l'estate. Abbiamo sentito che c'è chi si fa una carica di praticamente Xanax, cioè gocce, potassio, acqua, cappellini e ombrellino. Sentiamo chi c'è dopo, vai!
1: Allora, per cominciare, un cocktail di gamberi per dare questa spruzzatina anni 80 e per far capire che sei in vacanza.
0: Ma quello con la salsa,
1: questa è la cosa, in piedi prima ancora di mettersi seduto. Sì, poi uno spaghettino con le vongole, classico, classico, in modo che quando darsi dici ok, ho magnato, sì, non mi hanno preso in giro, perché beh, comunque se magna.
0: Carboidrato.
1: Poi ci vorrebbe una frittura mista di pesce, così di intermezzo, ma poca, non me ne mette tanta, se no poi mi abboffo, perché mi devo tenere per l'orata al forno in crosta di patate, che fa molto chic. E per finire, un po' per sgrassare, un sorbetto, sì, un sorbetto al limone,
0: va bene,
1: e poi basta, caffè, ammazza, grappino, certo, e via, per Michela sulla strada.
0: Ah, ecco, no, cioè, devi aspettare 18 ore per farti il bagno, 18 ore circa. Allora, definisci frittura, usando questo termine ormai col definisci, perché la frittura c'è, cioè, la frittura solo di calamari, la frittura di calamari e gamberi, la frittura di paranza. Allora, che cosa è per voi la frittura? Io so che, non perché io lo sappia, però sono 50 anni, ho fatto parecchi passi, so che tanti prediligono solo calamari, perché sono gli anelli, sono comodi da mangiare, però so, la frittura di paranza è tanta roba, eh. Quindi ditemi per voi, che cos'è la frittura? Calamari, paranza, gamberi.

0: detto addio, addio, addio. Parliamo dei Timoria, quando Renga c'aveva ancora i ricci, era simpatico e cantava canzoni con un certo senso. Comunque, vabbè, non mi va di fare critiche apocrite, ma ipocrite e apografe, ma insomma, mi piacevano i Timoria, mi piace meno. E lui da solo, ma insomma, è una sensazione. Andiamo avanti con la vostra selecta Cibaria prima di arrivare al break delle 10.44, che è quello foriero. Tanto mi scrivono: buongiorno Dario, cibo estivo in maggioranza fresco, insalata di riso, pasta fredda ovviamente da condire a piacimento, carpacci sia di carne che di pesce, formaggi freschi, macedonia, frutta in generale, giusto, essendo periodo però anche di fagioli freschi, bravo, pasta e fagioli con le cozze, buono. Lo so che è impegnativa con questo caldo, ma una vera goduria. Buona trasmissione, grazie a te, però insomma, diciamo che la pasta e fagioli per me è di ogni stagione, anche perché poi la metti in frigo e te la mangi il giorno dopo, eh?
1: Ah, io ho un menù un po' particolare.
0: Vai, sentiamo.
1: Menù estivo,
0: vai.
1: Tortellini in brodo, bollito in salsa verde, broccoletti.
0: Amarone, che te ne
1: dici? Come fai?
0: Basta
1: che te li mangi in costume.
0: Ah, certo, dice estate, ti metti in costume, quindi so, abbassi un po' la temperatura corporea e ti puoi mangiare qualsiasi cosa. È una teoria. Io non boccio nulla qua su Marte Conto, siamo per accogliere. Allora, break delle 10.45, torniamo con la prima novità per oggi. Stay with me.
2: Rockstar. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, la prima novità per oggi in aria. Calzini spaiati che a volte volano in aria o restano incastrati nella lavatrice.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: In aria, calzini sbagliati 10:49. Mi sta venendo fame, ma oggi devo regolarmi perché vengo appunto da tre pranzi estivi tipici fatti tra venerdì, sabato e domenica. Ieri sera puntata di Torbido Podcast in cui abbiamo rimangiato, ribevuto, ma oggi acqua, anzi pane e acqua. Andiamo avanti, chi c'è là seduto in quarta fila? Mandami un vocale, breve di Brande Sitte, va, vi ricordo 3791-600-190 per le ultime e gli ultimi arrivati, vai!
1: Ciao Marte, allora vabbè, bello, copiandoti ciao. Subito sul primo, sì. Comincerei con uno spaghetto alle vongole, classico. Però per fornire anche un'alternativa, sì. se fatto bene, un'eccellente alternativa è uno spaghetto con gli scampi, ovviamente freschi, come ho mangiato una volta in Salento, pazzeschi, e se non sbaglio era proprio un bucatino agli scampi. Proseguirei con una frittura di calamari e gamberi. Bravo, accompagnati da un'insalata di polpo, ovviamente il tutto innaffiato dal vino bianco.
0: Innaffiato o annaffiato? Non lo so, innaffiato, forse c'ha ragione lui perché l'ho sentito molto forbito nel modo di parlare, quindi facciamo che mi fido. Allora il gioco è, a parte bucatino con gli scampi, me lo vado a cercare perché è una cosa che mi sa che non ho mai sentito. Però il gioco adesso sarà ognuno che mi dirà la frittura, e penso tutti e 100 quanti siete, marziani e marziani, ma definisci frittura, quindi calamari e gamberi o paranza, a parte che come direbbe Stefano Calegari del Trapizzino, fritto è buono tutto. Io per esempio la paranza perché mi zozzo le mani e la bocca per sviscerare quei bei pescetti fritti.

0: Virginiana Miller, una bella giornata. Prima abbiamo sentito una sensazione stupenda, una bella giornata. Adesso mi sa che a rischiaffo un'altra volta Vasco con splendida giornata, così, giusto per. Allora, 10.54, Radio Rock Italia, Marte Contro, ci siete tutti, sento il fervore della fame che vi cresce. Non vorrei che con questa trasmissione oggi vi faccio sviluppare il pranzetto estivo, perché mantenetevi leggeri, la prova costume è già oltremodo superata, fate i bravi.
1: Bella Darione, bella Radio Rock, bella Marte Contro, il mio menù estivo, carpaccetto di ricciola con una scorzetta di agrumi, roletto buono, uno spaghetto a bongola, fritturassa di calamari e gamberi, e poi tanta, tanta, ma veramente tanta passerina. Servino, ovviamente,
0: certo,
1: mi avrete pensato male.
0: No.
1: Buona estate, malpensanti.
0: Ma no, passerina, il vino, che malpensanti, sei tu che sei malpensante.
2: Oh Marte, buongiorno, ma sto mandami in vocale, breve timbrato e zitteva, oggi tu lo sei scordato.
0: No, questo solo perché sono arrivato leggermente in ritardo sul tema sabato. Ho raccontato ieri la giornata che ho avuto sabato con Ilario Riservato Team, con Alessia, Chiara, Paola e Francesco. Poi avevo riflettuto, penso, il giorno dopo, che Paola e Francesco, singolare, no? Invece di essere Paolo e Francesca. Sento

0: bastonata Prozac più Prozac, è quello che ha preso anche la nostra amica di ieri. Allora 10:58, andiamo avanti con i vostri vocali sul menù. E sento come un mood di unanimità rispetto allo spaghetto alle vongole e anche alla frittura, quindi il gioco è solo definisci la frittura. Per esempio nella giornata di sabato, appunto, dei Dario Riservato, ma si chiama così questo gruppo affiatato di ragazze della Sicilia e ragazzi di oddio, da dove erano? Cassino? Oddio, c'ho un buco, non lo ricordo. E abbiamo capito che volevano soltanto la frittura di calamari e solo una a testa senza dividerla. La frittura è un po' un elemento divisivo, sai che la frittura è divisiva.
1: Allora, per il pranzo una cosa che percepisco leggera, poi non lo so se lo è davvero, quindi che ne so, pomodoro, mozzarella, oppure prosciutto e melone. E a pranzo potrei anche rimanere con l'acqua, però la sera lo spaghetto alle vongole, vino bianco e poi un sorbetto alla fine è proprio l'ideale. Ciao Dario!
0: Ciao, questo pure è un tema, mi piace, perché anche io ho avuto delle estati intere dove a mia madre chiedevo soltanto la panzanella, però quella alla romana, col pane leggermente bagnato nel pomodoro, con il pomodoro magari San Marzano sfragnato sopra con l'olio buono, e ho campato per anni con friselle, tonno e pomodoro e basta, sai che mi hai fatto venire in mente questa cosa della leggerezza, mozzarella di bufala, basilico fresco, pomodoro, frisella, per fame quella pericolosa.
2: Beh, sforza, spaghetto con le vongole,
0: spaghetto con le vongole,
2: appoggio al 1000%.
0: Dove me l'appoggi?
2: Spaghetto con le vongole
0: e
2: Gewürztraminer ghiacciato.
0: Gewürztraminer, vabbè, questo messaggio sta andando per le lunghe, me lo sento dopo, vai.

0: Altrove di Morgan. Altrove mi fa pensare anche al tour incipiente, no, al tour, all'unica data del 4 luglio di Ultimo, dove io andrò, nonostante sono uno speaker di Radio Rock e qua se nomini Ultimo pare che hai nominato l'anticristo. In realtà vado con mia figlia, un'amichetta e il papà, e andremo al nostro Pit 4, quindi distanti, che ne so, 12.000 anni luce, devo a vedere questo concertone, che poi dal vivo si difende, comunque. Allora, ritorniamo al vocale di prima, che era troppo lungo, quello che aveva detto Gay Burrs Traminer, solo per dire che Ustraminer, ma finita il vocale, breve, timbrate il sito, va.
1: Beh, vai. Forza, spaghetto con le vongole, appoggio al 1000%.
0: Sì.
1: Spaghetto con le vongole.
0: Sì.
1: Gevus Traminer ghiacciato.
0: Gevus
1: Traminer. E poi ovviamente il dolce.
0: Il dolce.
1: Ah.
0: Oh, che te mangi, tirami su.
1: Il mio preferito d'estate.
0: Sì.
1: Direi.
0: Dimmi.
1: Beh, pure la Pavlova. Però
0: la
1: troppo
0: Pavlova.
1: Dolce. No. Cazzo, estivo ci vuole assolutamente una delizia al limone.
0: Delizia al limone.
1: Ah.
0: Bravo, la delizia al limone, è fresco, un dolce fresco. Non vi appesantite con il dolce, perché il dolce che porta con sé zuccheri e cose poco digeribili vi inficia la digestione del resto di quello che mangiate. Quindi il dolce sì, ma con parsimonia e probabilmente lontano dai pasti. Sapete, il segreto è anche la frutta. D'estate tanta frutta fresca, riva al mare, sul lettino, ciliegie, ciambelle, bombe, tramezzini, panini e piatti freddi, ma anche cocomero, melone, pesche, afuria, uva,

stavo disquisendo su un menù esterno. Effettivamente l'estate bisognerebbe essere leggeri, però il pranzo ideale è anche la gozzoviglia, quindi dipende che pranzo fate. Ci sono quelle volte in cui uno neanche mangia perché deve stare al mare. Allora, sfatiamo il mito delle 4 ore. Allora, il problema non è la digestione, il problema è lo sbalzo di temperatura che vi fa venire la congestione. Quindi se l'acqua è ghiacciata e fuori fa molto caldo, vi può venire quella famosa, quel famoso spauracchio di tutte le mamme italiane per lo più. Appunto del 4 ore prima di farvi il bagno. C'erano mamme che mangi un pezzo di cornetto, un pezzetto di pizza, adesso devi aspettare 3 ore. Cioè, ragazzino non bagna, com'è non bagna? Se vuole fare bagno al mare. Cioè, se uno va al mare vuole fare i castelli di sabbia, a quell'età, no? I castelli di sabbia, poi vuole, che ne so, giocare a calcio, racchettoni, farsi il bagno. Se tu per dargli da mangiare una pizzetta, oh, la pizzetta, buona, sì, la pizzetta, mamma la pizzetta, ecco, mo non ti fai il bagno per 3 ore. Mamma, ma sono le 11, hai 3 e andiamo via. Dico, allora non me lo faccio più il bagno, oppure non mangio. Bisogna sfatarla questa cosa. La digestione è un processo che avviene, se non c'è troppo sbalzo di temperatura ci si può tranquillamente fare il bagno. Sennò che fate voi? Siete anche di quelli che non si fanno la doccia dopo aver cenato? Per l'amor di Dio, sono credenze medievali. Basta con questa storia, fate fare il bagno ai vostri figli e poi se c'è la sincopa c'è il bagnino.

0: Volo su Marte, quindi capito, è un po' un gioco di una che vola su Marte, è il nome della cantante, Volo su Marte è il nome del brano. Andiamo avanti, che ve magnate.
1: Mamma mia, Marte, all'1:30, sti discorsi da Acquolina.
0: Lo so, l'ho mandata
1: allora,
0: a tavola, abbi pazienza. Vai.
1: Sognando no budget, direi che possiamo cominciare con un meraviglioso sauté di cozze, per poi passare a uno spaghetto vongole bottarga, di quelli gnagnosi, un po' cremosi.
0: Brava.
1: Che fanno quel rumore celestiale.
0: Ah, tipo
1: per poi passare all'astice.
0: Astice.
1: Pulita, semplice, con tipo una catalana. Salsina di base e ovviamente un vino freddo, gelato, bianco, fermo.
0: Sì.
1: Vogliamo fare un ribolla, un SS test.
0: Ah,
1: vogliamo fare una banale falanghina un classico pecorino, sì. Ma perché no una passerina?
0: Passerina.
1: L'importante è che sia freddo, bianco, fermo. Poi tutto il resto viene da sé.
0: Va bene, mi piace. La variante della bottarga e lo spaghetto di vongole mi piace. Brava, lo faccio spesso. Vai.
2: Ma se vuoi dire che Tane, che mo che ci dici che stai al mare, mi fai pure un po' rabbia e mi stai pure un po' sul cazzo.
0: Ah, sì, che si può dire, l'hai detto, grazie.
3: Anche se il Marte contro è più buono, spaghetto con vongole, frittura e vino. Uguale.
0: Ridi, sì. Allora, Marte contro sviluppa anche odio, questo non lo so perché, ma lo prendo come un complimento, Comunque sì, mi potete dire quando vi sto sulle palle, perché vuol dire che ho fatto metà del mio lavoro, come diceva mio padre. Infatti mi diceva sempre, hai fatto metà del dovere tuo, e poi mi diceva sempre la classicissima, sei più stronzo di una merda dei carabinieri, quindi sei più stronzo di uno stronzo di uno stronzo. Quindi era un po' una cosa affettuosa, da persona che mi amava, ma che anche mi conosceva profondamente. Allora, stiamo andando in contro break delle 11:15, Radio Rock Italia, Marte contro, 3791 600 190, mandami un vocale breve e timbrato e si te va per gli ultimi arrivati con il vostro menù estivo, il vostro piatto dei desideri, quello che, di cui vi alimentate, la fantasia no budget come quest'ultima ascoltatrice balenosa. Intanto andiamo al break e torniamo con il secondo classico per oggi, dai.
4: Rock Spot.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: State ascoltando
10: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:16, momento del secondo classico per oggi. Come ieri esce fuori Nada, ma la canzone è un'altra. Questa è già più famosa rispetto a quella di ieri. Ma che freddo fa, ma quando? Magari.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ma che freddo fa, bisogna schierarsi nella vita, sennò no, nada, niente, grande, questo l'ho detto pure ieri quando è passata nada, effettivamente. 11:19, andiamo avanti con i vostri messaggi. Vi ricordo invece domani la Fanta intervista, seconda parte di Alberto Sordi. Chissà come è andato il matrimonio ieri, dovrei sentire la mia amica Talin, che è Talin without S. Chissà come è andato il matrimonio ieri. How's the marriage yesterday, darling? Scusate, americana, mi senti?
1: Ciao Marti Contro, oh, ciao, bella, ciao. Io al mare associo sempre l'insalata di riso.
0: Ah, è vero.
1: Non è che sia proprio il mio piatto preferito, però tanta freschezza,
0: sì.
1: Velocità nel mangiare. Bacini, ciao, buon mare a tutti.
0: È vero, è comoda l'insalata di riso, perché poi ne fai un quintale, t'avanza per una settimana. Anche questo era un piatto forte di mamma, quello è pure adesso, cioè, nel senso, però quando andavamo al mare, anche se per lo più panzanella.
2: Ciao, contro, sono ciao Sara. E il mio menù ideale sarebbe come primo piatto, sì, un spaghetto con le vongole, sì, come secondo piatto una frittura di calamari.
0: Ah, un bacio, brava, ciao. Bacio a te, ciao. Sì, definite la frittura, calamari va bene.

verità che ricordavo, le verità che ricordavo. Tra le verità che ricordavo c'è definisci frittura, quindi calamari, calamari e gamberi, o paranza, o paranza, o paranza. Ah, attenzione, ho nominato prima Stefano Calegari. Stefano Calegari, il suo romanè, il romanè mare che sta a Piave del Cipro, fa questa cosa demoniaca che sono le cozze fritte, ma non fritte alla tarantina, sai, con comunque riempite, panate, gratinate, no, proprio lui le toglie tutte dalle, come si chiama, la conchiglia, questo viene il termine tecnico, e le frigge panate con doppia panatura una ad una, quindi poi te le porta in questa ciotola direttamente alla cozza fritta con la maionese che fa lui con le galline, quelle felici, allegre, con 797 uova, e tu te le mangi praticamente come fossero chips nell'antipasto. E sono capace di mangiarmene 14.747 circa, finché non finisce il piatto al tavolo, quelle che lasciano nei tavoli vicini, è una cosa che demoniaca. E vabbè, volevo mandare un messaggio ma mi sono allungato un po' troppo, e Calcutta incalza in questa sua cosa mi manchi a fare, e soffrite un po', va, se vi dice qualcosa questo.

0: Se non ci sei più, cosa mi manchi a fare, Calcutta?
1: Ciao Dario, sono Marti. A parte che io sono partigiano dalla montagna, quindi potrei essere la persona meno indicata per immaginare un pranzetto al mare con 8.000 persone sotto un gazebo, col callo che te squaglia. Comunque direi che io... andrei sul classico, dai. Spaghettoni che vongole, buono. Frittura mista, insalata, una bottiglia di cacchione, un bellone ghiacciato e per ultimo un tiramisù, se è fatto bene. E buon pranzo, Dario. Oh, mi raccomando, aspetta almeno 3 ore per fare il bagno.
0: Come no.
1: Ti saluto.
0: Ciao Marte, hai tirato fuori il cacchione, il vino di Nettuno, me ne sono bevuti 90 ettolitri nella mia vita.
2: Tempo destenti, non so, mo c'è ragione.
0: Tempo destenti, non corro più. Ma tempo destenti, poi sicuro che Cracker Philadelphia, un po' di avocado toast e vai col tango, come dicevano quelli forti. Invece no, il cacchione bellone, vini locali. Se potete bevete

vini naturali, se potete bevete vini locali, se potete non bere il vino, perché il vino è tossico e cancerogeno come tutto l'alcol, quindi poi inficia il vostro allenamento muscolare, perché i muscoli poi non crescono, importante.

0: Pancreas, mani in alto. Pancreas o Pancreas? Perché poi c'è stato sempre questo fatto delle pronunce di questi nomi che a me piacciono, tipo Cuzzo. Io dicevo Cuzzo per eleganza, poi mi hanno fatto notare, guarda che la band si chiama Cazzo. Dico sì, vabbè, io per non dire, però in realtà è il nome giusto. Pancreas 3791 600 190, chi può dire la sua sul nome dei Pancreas o dei Pancreas, se lo faccia adesso o taccia per sempre. 3791 600 190, anche per chi decide di mandarmi il vocale breve timbrato e si beva, rispetto a qual è il vostro menù estivo.
1: Allora, vai, ce l'ho, buongiorno, vai, a tutti. Buongiorno. Fresella di orzo.
0: Fresella di orzo.
1: Pomodori tagliati a dadini freschi, belle foglie di basilico fresche appena raccolte, sì, mozzarella di bufala, mozzarella, olive e capperi.
0: Olive e capperi.
1: A seguire una bella fetta di cocomero e una birra ghiacciata salina.
0: Bella.
1: Lascio libera la scelta.
0: Bella, mi piace la birra.
2: Ciao Matte, ciao Dan. Guarda, pranzo ideale estivo al mare, spaghetto con le vongole.
0: Sì, basta.
2: Con magari un antipasto di insalata del mare molto easy, leggero, e la fritturina per finire.
0: Fritto, definisci frittura.
2: Questo è il top proprio. Ciao a tutti.
0: Ciao, però definisci frittura, mi fate incazzare. Doppietta delle 11:30, parto da Mortacci Loro, Bob Joe, Long Friendship Party. Giornata.

Friendship Party, nome un po' lungo, però poi con questi loro brani, no? Magno Bevo e Tifo Roma, Le Chiavi di San Pietro, e questa singolarissima Mortacci Loro, Mortacci è il titolo della canzone, non me vogliate persone poco volgari. Allora lo metto in doppietta alle 11.36 con un classico della musica romana orchestrato dall'orchestraccia Marco Conili. Un piacere ascoltarli in questa versione un po' più folk street di un successo di Lando Fiorini. Parliamo di Lella Lella, è una canzone che è stata un po' bannata per via del fatto che racconta di un femminicidio, ma insomma, separiamo l'uomo dalla canzone, vai. Ricordi?

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.

0: forza non vale. No, scusate, non volevo.
1: Ciao Dario, ti avevo mandato pure un messaggio prima. Però
0: l'ho letto, Ale.
1: È dai 10 che sto a sentire.
0: Sì.
1: E... Spaghetti che le vongole. Ma le telline non le ha nominate mai ancora nessuno.
0: Benvenuto.
1: Gli spaghetti con le telline sono una goduria. Ciao a tutti.
0: Ciao Ale, ciao. Allora guarda, ne ho parlato proprio con Benny della Baia l'altro giorno, che le telline sono anche un bene primario e soprattutto sono, come dire, buone quelle che ti porta il tellinaro, no? Quindi non tutti ce l'hanno. A volte ti capi di andare al ristorante e leggi spaghetti con le telline. Io quando leggo telline me le prendo subito. Allora dice, guarda, te le do sgusciate, ammagnete te sgusciate. Cioè io devo proprio succhiarmi le dita per pulirle uno a uno e metterci 47 minuti solo a togliere tutte le telline dal piatto. Perché, diciamocelo, quelle che voi mangiate già sgusciate non sono proprio telline, eh? E poi c'è il gioco bello, no? Quando si va al mare, mi ricordo con la mia piccoletta quando andavamo a Sabaudia, mettiamo sulla spiaggia la bagnasciuga, ti devi mettere dove l'acqua arriva e va via, con una bella bottiglia, scavi con le mani mentre chiacchieri, riempi la bottiglia, torni a casa e te fai lo spaghetto con le telline. Bravo Ale, bravo! Lo spaghetto con le telline, che con le vongole sono buoni tutti. Poi, a questo punto, definisci frittura, cioè calamari, gamberi e paranza, ma pure definisci spaghetto con le vongole, cioè vongole veraci o lupini, sì che vuoi, semi o lupini.
2: C'è una nuova

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questo è Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
12: C'è vita sul pianeta torbido nel rientro del break delle 11.45 e finalmente un po' di sano rap. Ieri chiacchierata rap con Sandro Canori e Giovanni Zeddaio, non ho capito manco mezzo nome, ma questo lo conosco molto bene. Fumo di china, nuovo estratto dal nuovo album, ultimo lavoro di H.A. Danno. Ehi, chi? Ehi, Danno, fumo di china, vai.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
14: Posso essere chi voglio in queste

0: cantatore Alo, sai, il chitarrista da Falolo e canta i pezzi di Vasco per i Molchiacchio. Allora, 11.51 siamo rientrati, questa è Marte Contro, questa è Radio Rock Italia, questa è Dario in voce con voi fino a luna. Oggi è il giorno del sondaggio, per cui ho chiesto i vostri menù estivi e ci stiamo scambiando un po' di consigli pratici e anche, diciamo, fantasie erotico alimentari. E domani invece, mercoledì, è il giorno di Torbido Podcast, ne parlerò un po' così di quello che sta uscendo, di quello che sono i progetti. Tra un po' partirà l'asta di beneficenza con gli oggetti portati bussando coi piedi dai nostri ospiti per la prima stagione. E domani è anche il giorno della Fanta Intervista, faccio la seconda parte della Fanta Intervista ad Alberto Sordi, perché sinceramente non ce l'ho fatta in 3 ore a dire tutto quello che c'era da dire, il minimo che ci sia, insomma, da dire su Alberto Sordi. Poi giovedì un po' di cucina, non so ancora su che cosa. Venerdì Quinto Quartiere e le richieste, le richieste. Allora, 11.52, sì, c'ho ancora un po' di vocali, questo forse l'ho sentito, sentiamo.
1: Dopo 3 ore da, ma comunque bagnando i polsi e, le caviglie.
0: Certo, bravo, esatto.
1: Bello, dai, ci vediamo martedì.
0: Ah sì, ci vediamo martedì, che è oggi, infatti, ci vediamo oggi pomeriggio con te che mi hai mandato sto vocale. È vero, quindi questo fatto di farsi il bagno dopo 3 ore, che è una butade, è anche accompagnato dal fatto che però devi anche entrare piano piano, con calma, e te devi bagnare i polsi, poi un po' la fronte, poi un po' la mano, poi arriva del tramonto, il bagno non te lo fai, che ti tuoi se ne sono andati e tu ti sei giocato la giornata di mare con un pezzettino di pizza rossa.

0: Lupi, la mia colpa, 11:56, qua siamo ancora nell'ambito di una lunga, c'è ancora un bel po' di vocali mandati da marziane e marziani in diretta qua al 3791-600-190 sul tema di oggi di Marte contro del Manna, ben vocale breve di Brate Sindeva che parlava della vostra alimentazione estiva. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Buongiornissimo Marte Contro. Beh, allora qui se vai. Si parla di cibo è un argomento molto importante, soprattutto d'estate. Il menù perfetto per me sarebbe come antipasto una bella caprese con mozzarella di bufala e pomodori giganti, un paio di foglie di basilico sopra,
0: fuori di bufala.
1: E poi a seguire melone con prosciutto crudo di Parma, fino fino, fantastico. Per concludere con un bel dolcetto,
0: sì.
1: Perché no, un sorbetto al limone.
0: Mi piace, dai, questo lato un po' healthy.
1: Un po' macchinoso come vocale, però sto fa andare bene, dai.
0: No, faccio andare bene. Andava
2: no, Marti Contro, ciao. Sicuramente lo spaghetto alle vongole, ideale per il pranzo, ma se penso alla cena mi piace tanto il barbecue con la bruschetta al pomodoro e un po' di carne alla brace. Ciao!
0: Ciao, sì! No, tu aspetta. Sì, devo dire che anche il barbecue è una cosa molto estiva. Io quando vado lì a Marina di San Nicola ce n'ho due di barbecue. Uno è il Weber, che è di scuola tedesca, è quello coperto col coperchio, e l'altro è un po' più classico d'acciaio dove ci fai proprio la ciccia quella ignorante. Invece sul Weber ci potete fare sia la pizza che il pesce. Però sì, barbecue pure, tanta estate il barbecue, bravo.

0: E la pula bussò, Fabri Fibra, 2 minuti dopo le 12, Radio Rock Italia, Marte contro, ci stiamo abbuffando. Allora io per la cronaca, ve lo dico, mi sono mangiato, a parte che è arrivato il nostro ascoltatore dei sogni che viene solitamente il martedì o il venerdì, ha portato pizza con la mortazza e pizzette rosse, anche quelle sotto l'ombrellone, anche in montagna, perché nominava la montagna, Marte mi sembra fosse, e la pizzetta rossa la porti sempre, acqua e pizzette rosse. E mi sono mangiato un avocado toast, avocado toast con ravanello e feta, molto molto buono come snack. Andiamo avanti.
1: Amico mio, questo è troppo semplice,
0: troppo
1: buongiorno.
0: Semplice, vai, buongiorno.
1: Trionfo dei crudi, trionfo boccia di vermentino, crudi, possibilmente ghiacciato da congestione.
0: Sì.
1: E proprio mi devo fare il primo, perché in genere continuerei con i crudi ad oltranza, no? Uno spaghettino a vongola, un classicone.
0: A Napoli, sì.
1: E poi per secondo, forse un po' dei gamberi crudi a continuare, così, senza fondo. Io per crudo soffrocio, per crudo una tartare, un carpaccetto,
0: carpaccetto,
1: va bene, stessa, tutto, sono di bocca buona,
0: bocca buona,
1: buon weekend.
0: Ciao, buon weekend, perché il messaggio era di sabato, ma il weekend è stato buono, non lo so, lo dovrei chiedere a tutte coloro le quali e tutti coloro i quali l'hanno trascorso con me. Non è stato, è stato non noioso, è stato non astemio, è stato pieno di sole, e ti posso dire proprio a te, è stato pure pieno di crudi.

0: Primavera, diceva Luca Carboni, fino all'altro ieri, dal 21 giugno siamo in estate. Luca, ti devi un po' aggiornare.
1: Anzi, forse una fritturina di paranza chiude un bel po' di limone sopra.
0: Ah, bravo, bravo. Allora, attenzione, abbiamo aggiunto ai crudi e alla spaghetto a vongole la frittura, e me l'hai definita di paranza, che di fritture ce ne stanno vari tipi: la frittura di calamari, la frittura di calamari e gamberi, la frittura solo gamberi, la frittura solo paranza, o il fritto misto, dove c'è più o meno tutto. Sentiamo.
2: Marte contro, buongiorno. Buongiorno. Se si tratta di mangiare, stiamo sempre in prima linea, prima, ma l'estate ovviamente dipende dal pranzo o dalla cena. Comunque, a pranzo,
0: vai,
2: un antipasto di crudi,
0: sì,
2: un po' di ostriche, un,
0: sì,
2: vino bianco,
0: sì,
2: preferisco uno fruttato.
0: Ah.
2: Poi un bel primo,
0: sì,
2: classico,
0: sì,
2: diciamo anche della vecchia tradizione old school, quindi un bel risotto alla pescatura,
0: sì,
2: e un
0: cazzo,
2: pescetto fatto alla piastra, qualsiasi va bene, e un contorno di cicorietta, caffè, ammazza caffè, e arrivederci e grazie. Per quanto riguarda la cena, un bel melone prosciutto o bufala e prosciutto,
0: sì,
2: e brace, carne alla brace,
0: bravo,
2: quantità eccessive, birra in quantità eccessive, e ovviamente non si guida. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, non si guida, non si
3: allora
0: guida. No, tu che vuoi, dopo, dopo.

0: Il cuore di uno stuntman cade male e non si rompe mai. Beh, carine le bambole di pezza ogni tanto. La pezza è anche quella del sole o è quella che vi viene con il vinello caldo che tanto state evocando. Cioè caldo, il vinello fresco che tanto state evocando in questa sequela di vocali che avete mandato a Marte contro Manna Man Vocale Breve Timbrato, e si va sull'argomento del giorno che era il menù estivo. Sentiamo qualcuno, vai tu.
1: Allora, io ce n'ho due. Al mare, spaghettino con le vongole tattico, frittura mista, vino bianco. Sì. Non al mare, mozzarella e bufala e crudo San Daniele.
0: Giusto, giusto.
2: Ciao
0: giusto.
2: Marziani, dai ridenti.
0: No, tu sei troppo lunga. No, sentiamo quest'altra, vai.
3: Mario, ciao Marte. Ciao. Il pranzo estivo al mare ideale, sì, con alte temperature.
0: Sì. Sarà?
3: Verdura.
0: Verdura. Cobra.
3: Insalata. Sì. E frutta, sì, frutta fresca, tanto. E magari un bicchiere di vino bianco super fresco o una bella birra.
0: Ah, ci sta, ci sta, la frutta, la verdura, l'acqua, la birra, ci sta. Sarà, sarà Cobram. Cobram, la corsa ciclistica di Fantozzi, ma che cazzo lo sapevo.

0: questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro di primo anno con Frenetic e Orange. Tra l'altro, tra gli oggetti da mettere in asta per la prima stagione di Torbido Podcast, per la puntata di Frenetic, se l'avete vista, se no andatela a vedere su YouTube, recuperatela da Instagram, Torbido underscore podcast. Il buon Daniele Frenetic ci ha portato una maglietta del primo merch di Achille Lauro, che verrà messa all'asta. Già le gruppi di Achille ci hanno scritto sotto i post, ma sa, accorrete numerose, perché faremo quest'asta e la faremo sulla nostra pagina Instagram, quindi si farà il rialzo nei commenti sotto, e poi tutto quanto andrà in beneficenza ad un ente che stiamo insomma definendo. Lo cambieremo poi nella seconda stagione, ma comunque insomma, opere buone e dirette. Allora, il break delle 12:15 e torniamo con l'ultimo classico per quanto riguarda Marte contro di oggi. Grazie intanto per essere stati con me fino adesso, ma rimanete con me.
2: Rockstar. Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: 16 minuti trascorsi dopo le 12, 4 minuti dopo la mia ora ideale, è il momento dell'ultimo classico per quanto riguarda la trasmissione di oggi. Daniele Silvestri, il mio nemico, ama le armi ma non le usa.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Silvestri il mio nemico, sai quanti ce n'ho dei nemici io, Daniele? Allora, come dicevano i Vannacciari, molti nemici, molto onore. Non è il mio caso, chiaramente, però insomma. Anzi, ieri parlavo pure un po' di questo, di questa deriva, ma bisogna coglierne sempre un po' i segnali, perché il mondo sta andando in alcune direzioni e quelle direzioni le vediamo. Fa curriculum comunque anche quello che stanno facendo questi nuovi scenari. Forse va anche un po' forse ti sposta un po' al centro la Meloni, questo un po' lo diciamo ieri parlando del dissing Meloni Trump. Ti vuoi vedere che alla fine della fiera, no, sicuramente no, però insomma, potrebbero costringerla a fare un po' un rivolista. Secondo me fa più danno a lei che alla sinistra, perché fa un danno di disgregazione all'interno di un filone di pensiero. Certo, il danno non è che lo fa la sinistra, lo fa il mondo. La sinistra i danni se li fa da sola. Allora, 12:21, Radio Rock Italia, Marte contro, mandami un vocale. Breve timbrato e si te va, vediamo qua, c'è una 10 secondi, sentiamo cosa ci dice, vai.
1: Marte, ma che ne so? Mi sono bevuta tutto oggi. quindi d'estate Ervino,
0: d'estate Ervino, mi piace questo stile. Sai, pure questa è una cosa, uno cerca di tenere, no, sotto controllo tutto l'anno quello che fa. Poi al di là delle cose fisiche, no, dei disagi pure dell'alimentazione, abbiamo parlato, quindi per cui, che ne so, fare attenzione ai chili di troppo, tenersi allenati per la salute e non bere perché fa male, sono tutte cose che poi quando arriva l'estate un po' ci si concede, no? Non bere d'inverno è più facile, a parte che magari un bel vino rosso che ti scalda quando fa freddo, ma ti bevi uno o due bicchieri, ma l'estate col freschetto, il vino ghiacciato arriva al mare, la birretta ghiacciata, l'amatissimo gin tonic per molti, l'amatissimo gin water per me, che non è altro che un gin tonic senza la tonica ma con l'acqua frizzante, frescura, ghiaccio.

siamo noi, il mistero di Giulia Litfiba 1990. Adriano, voglio venirvi incontro anche con l'informazione, perché la radio è anche informazione. Ma lo pensate tu che la radio sia un mezzo magico ed eterno? Vabbè, scusate, pensieri miei. I cibi estivi ideali aiutano a combattere il caldo con leggerezza, prediligendo ingredienti idratanti e a rapida digestione. La dieta estiva perfetta si basa su verdura, frutta di stagione come pomodori con una M, cetrioli, melanzane e anguria per cocombero, su piatti freddi e su cotture minime a fuoco spento, insalate e piatti freddi. I piatti unici freddi sono la soluzione perfetta per un pranzo veloce e per la spiaggia. Insalate di cereali o di legumi, l'hanno detto, insalate di farro, d'orzo, quinoa, riso, arricchiti con verdure estive saltate brevemente, pomodorini a crudo, tonno, feta, olive. La panzanella, piatto tipico toscano a base di pane raffermo bagnato, condito con pomodori, cipolla rossa, cetrioli, basilico e olio d'oliva extravergine, caprese e affettati magri come la mozzarella di bufala, il fior di latte con i pomodori, cuore di bue o la bresaola con rum.

con la scaglia di grana. Sì, è vero, mangia grana. No, no, è vero. Ma anche le zuppe fredde per un pasto rinfrescante ricco di vitamine. Vado avanti con questa lettura così per integrare un po' i vostri messaggi. Vai!

di noi ti puoi fidare, giustamente mi fanno dare Giorgia, dice ma la panzanella ma non è romana, sì è romana, infatti pure per me, però i toscani che hanno rovinato questo paese giustamente se la sono appropriata, allora, la panzanella, pappa al pomodoro, cose che lì le trovi, poi la panzanella che fanno loro, il pane a dadini mischiato dentro, rigiotto mischiato, invece la panzanella romana, quella che mi fa mamma, è la fetta di pane intera. Però cioè, adesso non mi va di fare polemiche regionali in questo momento, ma insomma è vero, una giusta osservazione. Allora, le zuppe, abbiamo detto anche il gazpacho andaluso, gazpacho, zuppa spagnola, frullata, crudo, le base del pomodoro, cetrioli, aglio, peperoni, pane, forza breciale, crema di melone e cetriolo, frullate con yogurt greco, menta, un filo d'olio, ottime come antipasto del primo piatto leggero, gente, fammi una canarra. Verdure di stagione, la regina dell'estate è la verdura ricca di acqua e sali minerali, ad esempio zucchine e melanzane perfette per preparare parmigiane leggere con verdure grigliate, polpette vegetali, torte salate fredde e poi gli immancabili peperoni, ottimi arrostiti a forno conditi con un pochettino di capperi di acciughe per creare degli involtini sfiziosi. Marpollo chi peperoni a Ferragosto, nessuno me l'ha nominato. Marziane, pollo con i peperoni con 3 litri d'olio dentro, grasso, ripieno, che fa male al colesterolo solo a guardarlo. Sta roba leggera. Tutti i marziani che mandano i spaghetti con le vongole, questo ti parla di crema di melone e cetriolo, la crema di melone, la crema di meloni, da magna da te la crema di melone.

0: di domenica i Subsonica vanno in doppietta.
1: Vabbè, i francesi stanno alla Gioconda come i toscani stanno alla Panzanella.
0: Praticamente, brava, hai colto tutto. Allora, con chi li mettiamo in doppietta i Subsonica? Siccome stiamo parlando di pesce, di tanto pesce, per lo più fritto, ho pensato che Antonello Venditti volesse

0: No, ti giuro, sto sull'Aurelia, sto andando al mare, non trovo vado a sbattere, a sentire la mia voce sembro, tipo mi è sembrato di vedere un gatto, cioè uguale a Titti, terribile.
1: L'hai detto. 12:42, ancora qualche messaggio qui su Marte Contro sul tema che ve magnate l'estate, poi il break delle 12:45, poi saluti e poi Vincenzo Pigliapoco ho appena preso, sarà anche le reti di Chaos Control, quindi Vincenzo Pigliapoco dalle 13 alle 17.
2: Ciao Marziani, dai ridenti 35 gradi di Roma.
1: Sì.
2: Caro Dario, ti dico che estate chiama solo una cosa: insalata di riso.
1: Ah, doppietta.
2: Insalata di riso da colazione fino a cena. E non solo. Tu dirai con o senza maionese, e qui si aprono due scenari importanti.
1: Sì.
2: L'umanità è divisa ovviamente in due parti opposte.
1: Ma
2: il
1: forza.
2: Mio piatto preferito in assoluto sono le linguine allo scoglio.
1: Ah,
2: sempre condito grazie. Con un bel vaffanculo.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Ciao,
2: ti adoro.
1: Grazie. Irene Worms, che vi tenere caldo qua il venerdì dalle 20 alle 22. Però non è che lanci il vaffanculo e nascondi la mano, di sii onesta, vamos a canal, breccia, sentiamo.
3: Ma guarda, il mio pranzo ideale estivo al mare è sauté de cozze. Più quel drink che mi devi offrire, perché l'ultima volta ho detto verde e ho vinto.
1: è vero, hai vinto, perché devo pagare da bere a tutti i verdi, quelli che hanno votato verde, 5 persone, vi ho segnate una a una, state tranquilli che vi pago. Quindi sauté de cozze e drink, ci sta.

0: penso.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Questo è
4: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
5: 12.46 è il minuto giusto per mandare in onda l'ultima novità per oggi di questa cavalcata culinaria. Culinaria, mi raccomando, andare al mare a mostrare le chiappe chiare. Amalfitano, tutta roba marinara. Amalfitano col suo ultimo brano che si chiama, cioè questo potrebbe essere anche calzante per quanto riguarda la mia trasmissione, Maledette Parole.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Capitano, 12.49, là, questo è l'ultimo talk dove passare gli ultimi messaggi di questa lunga cavalcata dalle 10 alle 13 di Marte Conto, subito dopo di me per ben 4 ore, vi ricordo, troppo italiano, Vincenzo Pigliafuoco, Chaos Control, Vincenzo Pigliafuoco al posto di Silvia Ostini, quindi dalle 13 alle 17 in compagnia del nostro prode Vincenzo. Sentiamo ancora chi c'è e poi vado verso dritto dritto verso i saluti, vai.
1: Buongiorno e buon martedì. Allora, essendo pugliese ho un'alimentazione molto specifica, perché sì, dalle mie parti il sì, cocomero non è il cocomero, ma
0: il
1: è
0: cocomero non è il cocomero.
1: Il cocomero, cioè l'anguria, si chiama anguria e non si chiama cocomero, perché il cocomero in realtà sono quelli comunemente, che manco troppo comunemente, chiamati caroselli.
0: Caroselli,
1: o a volte cetrioli rotondi. Hanno un sapore tutto loro e se li lasci crescere vicino alla pianta diventano meloni verdi, quelli che poi quando li apri diventano sono bianchi dentro. Però sì, insomma, al mare si mangia rigorosamente panetti refrigeranti e cocomeri freschissimi. Non si mangiano i panetti refrigeranti, ovviamente, sono i cocomeri, però insomma. No, mi sono accorto dopo che è delirante questo audio, però spero si capisca, se no lo rifaccio.
0: No, diciamo,
1: ho seguito il flow.
0: No, non lo rifare.
2: Ciao Marte contro Giovannetta da Roma.
0: Ciao.
2: Fritture e vino bianco. Boom.
0: Basta, appunto. Bravo.
3: Buongiorno. Oh. Ma non lavori stamattina?
0: Dai, ma ho lavorato.
3: Buona giornata. Ciao, ciao.
0: No, allora, scusate se mi prendo questo. Faccio questo sforzo. Risentiamo insieme questo messaggio. Vai.
1: Buongiorno e buon martedì. Allora, essendo pugliese ho un'alimentazione molto specifica, perché dalle mie parti il cocomero non è il cocomero, ma è il cocomero, cioè l'anguria si chiama anguria e non si chiama cocomero, perché il cocomero in realtà sono quelli comunemente, che manco troppo comunemente, chiamati caroselli o a volte cetrioli rotondi. Hanno un sapore tutto loro e se li lasci crescere vicino alla pianta diventano meloni verdi, quelli che poi quando li apri diventano sono bianchi dentro. Però sì, insomma, al mare si mangia rigorosamente panetti refrigeranti e cocomeri freschissimi. No, non si mangiano i panetti refrigeranti, no, ovviamente, sono i cocomeri, però insomma.
0: Vabbè, in un'imitazione di Gianfranco Budinar di Califano, mi imitavano una domanda di Marzullo a Califano e lui rispondeva: come sei contorto, ma su, non ci ho capito un cazzo.
4: Tanto che siamo abbracciati insieme, non rende la diagnosi meno grave.

0: eccoci qua, allora 12.54, abbiamo fatto tutto il percorso che dovevamo fare da questa mattina fino adesso, quindi li abbiamo eviscerati tutti. Allora, facendo un breve sunto, spaghetto con le vongole Uber Alles, qualcuno dice ah vongole, un po' una tradizione napoletana. Spaghetto con le vongole, chiaramente, anche se costano 32-34 euro al chilo, veraci, chiaramente quelle grosse che quando le metti nell'acqua e le mollo un po' sputano fuori il loro liquidino. E non sono i lupini, però anche l'insert di Alessandro con lo spaghetto con le telline da non sottovalutare, per lo più vino bianco e qualche birretta, c'è chi ha detto il barbecue, c'è chi ha proposto verdure e quant'altro, quindi tenersi leggeri e freschi, tanta insalata di riso e il cocomero, poi questo delirante messaggio che io non ho capito la natura del cocomero pugliese. Vabbè, detto questo, domani mercoledì Radio Rock Italia, Marte Contro dalle 10 alle 13, Dario in voce con voi, la Fanta intervista seconda parte con Alberto Sordi, giovedì parliamo di cucina e via dicendo. Adesso buttiamoci nel caldo, io vado a farmi due turni di doppiaggio, voi fate quello che volete, rimanete in ascolto di questa emittente per sentire Vincenzino Piopoco e le solite raccomandazioni. Escusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace non troppo lunghi, se no sono degli audiolibri, chi si fa gli affari propri campa 100 anni. Grazie a tutte e a tutti per avermi ascoltato, ciao, a domani, un abbraccio.
1: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

Quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13 in punto, martedì 23 giugno inizia in questo momento Troppo Italiano dopo le 3 ore di Dario Cecchettani, che saluto e ringrazio per avervi tenuto compagnia. Inizia in questo momento Troppo Italiano anche con la canzone scelta come al solito, come da rito, dal caro Dario. Ci terremo compagnia fino alle 15 e poi chissà perché anche durante le ore di Silvio Austini. Staremo insieme tutto questo tempo qui su Radio Rock Italia con il database delle nostre canzoni rigorosamente italiane. Luca Carocci, aspetto fuori.
3: Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori nel grigio che di solito colori, nel buio che di solito colori. Ma tutti quanti parlano di te, io resto zitto, mi commuovo solo al tuo ritorno, e mi commuovo ed è di nuovo giorno, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa. Ma tutti quanti ridono di me, mentre tu mi guardi, ed io che ho già capito e resto zitto, e vaffanculo a tutti e a questo mondo, perché la vita è un'altra cosa. La vita è un'altra cosa.

0: ma tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori.
1: Luca Carocci, aspetto fuori. In questo momento, dopo la prima canzone di Troppo Italiano, entriamo nel vivo del programma, partendo dal ricordarvi il numero a cui contattarci su WhatsApp per intervenire in diretta: 3791 600 190, per messaggi e note audio. Allora, vi ricordo anche come ascoltarci, i metodi sono vari, quasi infiniti, rasentiamo l'infinito, tendente all'infinito, perché c'è il sito radiorockitalia.it, ma anche l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Abbiamo iniziato con una canzone molto tranquilla, dedicata alle persone che si trovano già in spiaggia, magari con degli auricolari ad ascoltare Radio Rock Italia, ma adesso una canzone invece per tutte quelle persone che sono rimaste nel caldo afoso di Roma. Etta, Mille Pare.

Iniziamo alla grande, iniziamo potenti con Mille Pare di Etta. E adesso non ci rilassiamo, anzi procediamo con questo tipo di potenza, però applicato ad un altro genere, ossia il rap dei Colle del Fomento. Questa qui è la loro Noodles.

0: Rock Sport.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Mentre Dario se ne va, arriva il classico. Sono in Negrita con Magnolia.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

primo classico per questa puntata di Troppo Italiano, martedì 23 giugno. E allora non fermiamoci con i classici, anzi andiamo avanti con i classici ascoltandone uno dopo l'altro. Come sapete mi piace tanto fare, abbiamo ascoltato prima del break i Colle del Fomento e quindi ovviamente mi è tornato in mente anche Piotta, che ascoltiamo adesso con Super Capone.

Super Cafone, vabbè, la conoscete tutti questa canzone, un album straordinario, non perdo mai occasione per passare un po' di Super Cafone, anche perché rappresenta un po' tutti noi e voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock Italia. Allora, fra pochissimo entreremo nel super vivo della puntata, siamo già nel vivo, però proprio per entrarci dentro completamente bisogna aspettare ancora i Sick Tamburo con Ho perso i sogni.

Tamburo, ho perso i sogni, Sick Tamburo, che suoneranno a luglio all'Eur Social Park insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Un concerto veramente straordinario si prospetta, anche perché è due al prezzo di uno, quindi è sempre una cosa bella, soprattutto quando due band di questo calibro decidono di unire le proprie forze e regalarci una serata indimenticabile. Fatemi sapere al 3791 600 190 se ci andrete, cosa farete, dove andrete, ma non solo per quel concerto lì. Fatemi sapere un po' se avete programmi per quest'estate, a quali concerti pensate di andare. È iniziata la stagione dei concerti, la prima estate, il festival al Lido di Camaiori è già iniziato, è già varie serate molto interessanti hanno avuto luogo, in particolare Richard Ashcroft, più i Libertines, più i Wombats, ma anche Jack White, che ha fatto un concerto che a quanto pare è piaciuto a tantissime persone a cui sarei tanto voluto andare. Proseguiamo con la musica.

La monarchia, tutto ok. E se parliamo di concerti, ovviamente non potete mancare al concerto del 5 luglio 2026. Che dico concerto, è un festival, è ovviamente il Febbraio Rock Fest. Questo 5 luglio al testaccio estate, tantissime band, partendo dai The Piscellis, We Pro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, ma poi tanti tanti altri. E interverremo anche sul palco noi speaker di Radio Rock Italia, quindi se volete passare a salutarci e passare una bella serata insieme, tra l'altro serata ad entrata gratuita, 5 luglio a testaccio estate, il Febbraio Rock Fest.

0: La Municipal, come ci fotte l'amore. Parlando di musica, io sono giunto ad una decisione veramente veramente importante per quanto riguarda il mio consumo personale di musica, ossia ho deciso di abbandonare completamente Spotify, ma in generale questo vale se avete Spotify, per se invece Apple Music, non so chi usa nel 2026 Apple Music, allora anche Apple Music. Ho deciso di lasciare in generale i siti streaming, le applicazioni streaming di musica a pagamento. Ho preso questa scelta, ci stavo pensando da un po' e fra pochissimo vedremo bene perché ho fatto questa scelta, quali sono le motivazioni e poi andremo anche un po' a vedere nel complottismo. Sì, Troppo Italiano diventerà un programma complottista, ma lo è già da un bel po'. Più di qualche volta ci siamo avventurati in terreni sperduti e molto controversi e parecchio complottistici. Roberto Angelini, Vulcano.
1: Mi vedi sorridente, pensi che sia felice, ma non hai capito niente, tu mi guardi in superficie.

Roberto Angelini con Vulcano. Allora, se volete un primo motivo per lasciare qualsiasi piattaforma streaming per la musica, beh, perché la musica potete ascoltarla qui su Radio Rock Italia, a partire dai New Candies con Snake It Snake prima del break.

0: Rock Sport.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
3: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo è...
5: Troppo italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Con calma, ma neanche troppa, siamo arrivati alla prima novità per questo Troppo Italiano di martedì 23 giugno. È Jolly Mare con Il Senso.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Per Troppo Italiano nelle sue due ore, Gianni Mare con Il Senso, pubblicato in concomitanza col centenario della nascita di Piero Umiliani. L'album La Luce dell'Alba è il frutto di un ambizioso progetto realizzato dal musicista e produttore Fabrizio Martina, ossia Gianni Mare in arte, che ha avuto accesso all'archivio di nastri originali, strumenti e apparecchiature analogiche del maestro Piero Umiliani. Un album tutto strumentale che crea un universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche. Ovviamente avrete sentito in questa canzone la voce c'è, quindi l'album non è totalmente strumentale, perché in questa Il Senso appare anche la voce di Francesco Bianconi. L'avrete riconosciuto, ovviamente, il cantante storico dei Baustelle.
1: Vorrei avere una buona idea per allestire una camera.

Battle, il bene che ci potremmo fare. Allora, vi ho anticipato precedentemente che ho deciso di abbandonare i servizi streaming musicali perché stavo guardando un pochino quanto pagano più o meno gli artisti e non c'è una cifra fissa chiaramente, ma parliamo per circa 1000 riproduzioni dai 3 ai 5 euro. Quindi facciamo una bella media, facciamo 4 euro per 1000 ripetizioni, per 1000 riproduzioni in media. E io ho pensato, ma aspetta, 1000 riproduzioni, quante sono? Cioè, quante sono veramente 1000 riproduzioni? Io per dare questi 4 euro personalmente di tasca mia al mio artista preferito, quante volte dovrei ascoltarlo? Beh, 1000 riproduzioni sono veramente tante. Fra pochissimo andremo più nel dettaglio e vi farò capire un po' la proporzione rispetto ad un acquisto, che ne so, di un CD o banalmente di una magliettina della vostra band preferita, e vediamo un attimo quanto sarebbe il corrispondente di tale cifra, quindi 15 euro, invece con gli ascolti di Spotify. Adesso Caparezza, Fuori dal tunnel.

0: fuori dal tunnel. Allora, facciamo finta che un CD nuovo oggi costi 15 euro, quando non è vero mai, si arriva spesso anche a 20. Però facciamo finta che costino 15 euro i CD. Comprate un CD del vostro artista preferito, quindi gli date 15 euro. Ovviamente una parte di quello se lo prenderà l'etichetta, poi altre persone, ma questo discorso va fatto anche per gli stream, quindi mettiamo da parte veramente l'etichetta, perché tanto la percentuale che dà l'artista poi è sempre la stessa. Date 15 euro ad un artista in una botta se comprate il CD. Invece, per dare 15 euro tramite gli stream, dovreste ascoltarli all'incirca 3750 volte. Se parliamo dello scenario ottimale, quindi 5 centesimi per 1000 ascolti, bastano 3000 ascolti, mentre 5 euro per 1000 ascolti, scusate, bastano 3000 ascolti, mentre nello scenario peggiore servono addirittura 5000 ascolti per arrivare alla media di 15 euro. Quindi già qui si può capire quando mai ascolterete un artista 3750 volte. Ve lo dico io, in circa 2 anni. Quindi se voi comprate un CD o una maglietta di un artista ogni 2 anni, tendenzialmente gli darete molti più soldi di quelli che gli dareste ascoltandoli senza sosta per 2 anni.
1: Quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei cani.

difetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

Michela Baselice sotto pelle. E se le cifre che vi ho detto vi possono essere sembrate scandalose, quindi all'incirca 4 euro per 1000 ascolti, beh, in realtà secondo me non è quello il problema, perché in realtà Spotify in particolare, ma in generale tanti servizi streaming musicali, danno una bellissima fetta di budget agli artisti. Spotify circa 2/3 della fetta, 2/3 dell'intero, quindi alla fine non ci si può lamentare. Il fatto qual è? È che costa veramente poco abbonarsi a Spotify. Cioè, pensate, per avere tutta la musica del mondo a vostra disposizione, teoricamente un account individuale costa circa 12 euro al mese, quindi 150 euro all'anno se arrotondiamo. Per 150 euro all'anno tutta la musica del mondo, beh, è un affarone. E secondo me sta proprio lì il problema. Ci lamentiamo spesso, guarda come siamo messi a musica, guarda gli artisti che escono oggi, quanto fanno schifo. Beh, se la musica la paghiamo 150 euro all'anno, è ovvio che poi quello che ci esca faccia schifo, perché i fondi che vanno a finire nella musica sono evidentemente pochi, e anche per colpa nostra, in primis colpa mia. Per questo ho deciso, questa è la prima motivazione per la quale ho detto forse meglio abbandonare lo streaming e supportare la musica in un modo più diretto. Ovviamente le due cose possono corrispondere, questo dipende sempre da voi, dalla vostra modalità d'ascolto

99 posse insieme a Bisca, guai a chi ci tocca. E allora, questa era la prima motivazione puramente economica per la quale ho deciso di lasciare Spotify. Ci tengo a dirlo però, secondo me questa non è una grandissima motivazione, anche perché, l'ho detto, secondo me la modalità in cui funziona il versamento delle quote, il pagamento degli artisti, teoricamente è eccezionale, non si può fare di meglio, perché come funziona banalmente? In Italia, che ne so, Spotify raccoglie dal mercato italiano 1 miliardo di euro, quindi fanno una grande torta fatta di 1 miliardo di euro e in base alle percentuali d'ascolto spartisce in maniera equa questo miliardo. Quindi se in Italia il 50% degli ascolti va a Taylor Swift, lei si prende il 50% della quota. Ed è giustissimo. L'unica cosa sbagliata qual è? Il fatto che noi abbiamo accettato e gli artisti hanno accettato che la musica possa essere pagata così poco, la produzione musicale. Tant'è che adesso quanto costano i concerti? L'ira di Dio, veramente costano tantissimo. Ne abbiamo parlato lo scorso anno, ne abbiamo parlato anche quest'anno, soprattutto durante l'estate, perché, ripetiamo, è la stagione dei concerti e i concerti costano tutti tanto, a partire dal più piccolo fino ad arrivare al concerto più importante. Lì veramente arriviamo a spendere anche 100-120 euro per un posto in piedi in una prateria sperduta. Perché? Perché abbiamo dato chiaramente 8 centesimi in tutta la nostra vita agli artisti che ascoltiamo su Spotify.

Becky, It's the Rich. Come vi ho detto, questa non è la motivazione principale, perché alla fine è il massimo che si può fare in quest'epoca, è quello che si può dare, è quello che possiamo dare ai nostri artisti preferiti. Vi dirò, fra pochissimo arriviamo invece con un'altra motivazione tutta complottistica, e che è il motivo vero per il quale ho deciso di lasciare i siti streaming. Prima il Litfiba con Ora Daria e poi il break.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: State ascoltando
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: Il secondo classico per Troppo Italiano se lo prende la band Le Vibrazioni con In una notte d'estate.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Baciami.

Vibrazioni in una notte d'estate, il secondo classico per troppo italiano in questo martedì 23 giugno. Allora, finendo di parlare di Spotify, delle piattaforme streaming in generale, è perché io credo che lasciarle piano piano, senza fretta, sia la scelta migliore. Un secondo motivo, secondo me, è l'attenzione d'ascolto. Viviamo in un'epoca in cui io ci sono nato, nell'epoca in cui non si può, è veramente complesso rimanere attenti anche ad un discorso per più di 2 minuti. E stessa cosa vale per la musica. Secondo me, nel momento in cui si ascolta sul telefono, si ascolta tramite una piattaforma streaming, l'attenzione è molto inferiore. Invece tutti i metodi fisici per ascoltare musica, ma anche ascoltare musica su un MP3, ti richiede di fare un minimo più di attenzione, perché tornare indietro, andare avanti è leggermente più scomodo, e quella scomodità in più ti richiede un sacco di attenzione ulteriore. Quindi non è un caso che tutti i miei album preferiti siano album che o ho acquistato prima come supporto fisico, o semplicemente mi hanno fatto ascoltare dei miei amici attraverso un loro CD, un loro vinile, una loro cassetta o dei loro MP3.

arrivare dell'ascolto delle nostre band preferite, potrebbero tranquillamente farlo da un giorno all'altro, dato che la musica la paghiamo ma non la possediamo per niente. Ad esempio, non credo nessuno ci abbia ancora mai provato, però banalmente cos'è successo? Neil Young un giorno ha detto: no, io su Spotify non ci voglio stare più perché dovrei condividere la piattaforma con Joe Rogan. E quindi banalmente Neil Young ha ritirato le sue canzoni da Spotify. E se uno non ha un CD, non ha un vinile, non ha una cassetta, non ha gli MP3 salvati, Neil Young semplicemente non lo ascolti, o vai su YouTube o lo ascolti in radio. Però già lì è una diminuzione dell'ascolto veramente importante. Magari domani Spotify ti dice: guarda, io non voglio che tu ascolti più i Fast Animals e Slow Kids. Banalmente li levano da Spotify e non li puoi più ascoltare. Ovviamente potresti trovarli su Radio Rock Italia, come adesso con Animali Notturni.

Animals and Slow Kids, animali notturni. Ora io non credo che nessuno vi dirà mai non potrete più ascoltare Fast Animals and Slow Kids, ma potrebbe succedere, potrebbe succedere. D'altronde qualche regime nel passato ha bruciato i libri, no? E secondo me potrebbe succedere anche con l'arte, dato che è tutto in streaming e nessuno possiede più niente. Per la musica non è mai successo effettivamente, ci sono dei casi in cui gli artisti hanno ritirato le proprie canzoni, ma non mi sembra che le canzoni siano mai state ripubblicate sui servizi streaming totalmente modificate. È successo però per i film e per le serie TV. In questo caso, neanche in questo caso, parliamo di un tentativo di sovvertire, di

cambiare la concezione delle opere d'arte, semplicemente in alcuni casi hanno preferito ricaricare il film o la serie TV con delle piccole parti censurate o modificate. Ecco, questa cosa a me non piace per niente. Io sono un difensore dell'opera d'arte in quanto l'artista l'ha pensata così per un motivo. Quindi modificarla non ha molto senso, anzi è anche una mancanza di rispetto. È successo ad esempio in Ritorno al Futuro, la seconda parte, quella del 1989. Netflix l'ha ripubblicato con delle parti modificate per renderlo un pochino più family friendly. La gente si è arrabbiata ovviamente ed è stato ricaricato il film nella sua forma originale.

capito. E non è il caso di Ritorno al Futuro, non è l'unico in cui sulle piattaforme streaming sono stati ripubblicati film o serie TV censurati. Anche The Office ha sofferto di questa cosa, perché una volta che la serie è passata a Peacock hanno deciso di censurare un episodio della nona stagione, episodio in cui Dwight, uno dei personaggi più famosi, si presenta in ufficio con dei vestiti tradizionali del Natale tedesco, e hanno deciso che uno di questi costumi era troppo somigliante ad una forma di blackface, e quindi hanno deciso che nessuno l'avrebbe più visto questo episodio, nonostante fosse stato pubblicato, fosse stato già visto e fosse stato anche accettato in passato. Devo dire, effettivamente il costume è abbastanza brutto e potrebbe sembrare blackface, però bisogna sempre pensare al contesto. Detto questo, è un'ulteriore prova di come potrebbero censurare tutta la musica e tutta l'arte, se solo volessero.

0: tanti auguri.
1: Levante con Alfonso. E allora, i due casi che vi ho elencato non sono gli unici casi di censura da parte di un servizio streaming, ma ce ne sono tanti altri, così tanti che non posso stare qui ad elencarli tutti, anche perché le motivazioni sono sempre le stesse. Ad esempio, Toy Story è stato censurato per una battuta considerata troppo da adulti in un film per bambini. E anche Lilo e Stitch, c'è una scena in cui Lilo si infila in un'asciugatrice per nascondersi dalla sorellina, e quindi hanno censurato quella scena, l'hanno cambiata per fare in modo che i bambini non la imitassero. Quindi teoricamente l'intento è nobile, però sta di fatto che l'opera originale è stata cambiata, è stata modificata, è stata censurata di fatto, e semplicemente ci hanno dato una versione che non era quella originale. 1789 con Lust.

0: caso più clamoroso di censura ce l'abbiamo però con It's Always Sunny in Philadelphia. Sono stati censurati ben 5 episodi della serie, 5 episodi che non sono stati rimessi sui siti streaming. Quindi di questi 5 episodi cosa ci rimane? Letteralmente nulla. È stata creata questa opera d'arte, perché It's Always Sunny in Philadelphia è un'opera d'arte, e semplicemente hanno detto: questi episodi a noi non piacciono, li riteniamo forse troppo offensivi o forse troppo scomodi, quindi voi non potrete mai più guardarli. E così hanno fatto, e così potranno fare in futuro con la musica. Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
4: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
6: E fra chiacchiere complottistiche e storie di censura siamo arrivati, senza accorgercene, anche al secondo classico per Troppo Italiano, e Gin con Roma mi vuoi bene.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Roma mi vuoi bene, l'ultima novità per le due ore di Troppo Italiano, ma in realtà la seconda su quattro delle quattro ore che saremo insieme. Allora, fra pochissimo Troppo Italiano arriverà alla fine e inizierà invece Chaos Control. Rimarrò io qui in regia, quindi vi accompagnerò per altre due ore, dalle 15 fino alle 17. Lo so, speravate di avere Silvia Ostini, no, invece vi tocca Gin. Ma chi è Gin? Gin è Ginevra De Tommasi, cantautrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani. Il suo stile si muove in un perfetto equilibrio fra il pop rock nostalgico degli anni 90 e il dream pop moderno. Il singolo che abbiamo appena ascoltato, Roma mi vuoi bene, è prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, già chitarrista di Motta, Marina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Benvenu e molti altri, oltre che produttore di giovani talenti, come abbiamo potuto sentire e constatare in questa singola occasione. Allora, 14:51, c'è ancora tempo di qualche canzone prima di arrivare alla sigla finale di Troppo Italiano e poi alla sigla iniziale anche di Chaos Control, che condurrò sempre io. Procediamo con un'altra band giovane, una band che si è fatta notare invece credo ad X Factor. È la prima volta che li ho trovati ad X Factor e bisogna dirlo, anche qui X Factor alla fine non è il male, perché tantissimi artisti giovani magari escono ai quarti di finale, ora non so se si chiamano così, però poi i singoli che producono lì, con chiaramente un buono studio, della buona produzione, si fanno notare e finiscono spesso e volentieri anche qui all'interno del nostro database. Sono i Santi Francesi con Ho paura di tutto.

0: santi francesi, ho paura di tutto. Adesso sigla finale di Troppo Italiano e rimanete lì perché ci risentiamo dopo un bellissimo Lucio Dalla.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: Ed è sempre il vostro Vincenzo Pigliapoco qui a House Control. Vi accompagnerò anche dalle 15 fino alle 17. Innanzitutto ci tengo a mandare un grande abbraccio a Silvia Austini, ovunque lei sia. Scrivete al 3791 600 190 tutti i vostri messaggi d'amore per la nostra cara Silvia. E iniziamo subito con la prima canzone degli 883, Non me la menare.

di Max Pezzali e Mauro Repetto. Mauro Repetto, che poi ovviamente, come sapete tutti, se ne va giusto dopo 3 anni, dal 1991 al 94, con l'ultimo album In presenza di Repetto, Nord, Sud, Ovest, Est del 93. Poi il caro Max continuerà da solo, continuando la storia degli 883 che piacciono tantissimo sia a voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock Italia, ma so che anche qui fra gli speaker c'è qualche amante sfegatato degli 883. Allora, vi ricordo subito i nostri contatti, partendo dal numero 3791 600 190, per scrivere su WhatsApp messaggi o note audio, intervenire in diretta, o poi, come potete ascoltarci ovviamente in streaming sul sito radiorockitalia.it, altrimenti dall'applicazione gratuita per iOS e Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio

racconta, non ve l'ho neanche introdotto perché non c'è bisogno di introduzioni quando si parla di un artista del calibro di Luciano Ligabue. Ma adesso un'altra band storica, non storica come Ligabue, ma la conosciamo tutti, sono i Negrita e la loro mamma.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando
8: Chaos Control,
7: quando un imprevisto ti salva la vita.
9: Torniamo in diretta con Chaos Control alle 15:17, il momento del classico di Pino Daniele o Scarrafone.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Inaccettabile quello che abbiamo appena ascoltato di Pino Daniele, Oscar Rapone alle 15.20, Chaos Control, Vincenzo Pigliapoco con voi. Vi ricordo al volo il palinsesto di oggi. Dopo di me, dopo queste due ore di Chaos Control, arriverà Emanuele Guzzardi con Rocky Perina 500. E poi per concludere il palinsesto del martedì di Radio Rock Italia, Federico Corsi con Fuori Comfort dalle 20 fino alle 22.

Marino, artista sardo nato a Cagliari nel 65, è stato sia un cantautore ma anche un attore. Nel 1984 ha fondato la band Beat Grand Garage, che si chiamava Joe Perrino and the Mellow Tones. Pubblica nel primo anno con la Ira Records di Firenze ed è proprio Run and Roll l'album da cui abbiamo ascoltato questa bellissima canzone. Adesso This Eternal Decay insieme ad Apax, She Walks Away.

Way This Eternal Decay insieme ad Apax. This Eternal Decay li conosciamo ormai benissimo, progetto industrial, dark wave, molto anni 80, un po' veramente su toni a volte veramente pesanti. Ieri ho provato ad ascoltare un album post-industrial, addirittura neanche più industrial, veramente si arriva a livelli di suoni di macchinari pieni di riverbero, computerizzati, che è veramente difficile a volte chiamarla musica, però c'è un qualcosa che attira sempre. Ovviamente non parliamo dei This Eternal Decay, perché loro invece sono super grandiosi. Aurora Borealo, Gli occhi del mio ex.

dici a me? Gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: E passiamo dall'ironia moderna di Aurora Borealo a quella ormai passata di Elio e le Storie Tese.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

Elio e le storie tese, la terra dei cachi, canzone presentata ovviamente a Sanremo 1996, canzone scritta apposta per non vincere, anzi per perdere amaramente, parole proprio di Elio e le storie tese, anzi di Elio. E la canzone invece, come sapete tutti, ha riscosso un successo incredibile, classificandosi teoricamente al secondo posto. Tuttavia la canzone era rimasta alla prima posizione delle classifiche temporanee del festival fino all'ultima serata, e questo ha provocato parecchie polemiche sulla presunta irregolarità del voto, con polemiche confermate poi dalle indagini dei carabinieri, da cui risultò che La terra dei cachi era stata effettivamente la canzone più votata di tutto il festival. Adesso Cracchi con Spotlight.

0: Rock Sport.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questo è
3: Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.
4: 15:46 è l'ora del classico per Chaos Control, il mago del gelato con la loro batticuore.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Del gelato batticuore, la novità di Radio Rock Italia alle 15:49. Collettivo di musicisti con base a Milano, il loro marchio di fabbrica è una miscela sonora che unisce afrobeat, funk e new jazz, anni 70, italo disco ed elettronica vintage, colonne sonore dei poliziotteschi italiani del passato. L'abbiamo sentito, una canzone che mischia 6.000 cose che vi ho appena elencato, non me le ricordo neanch'io, però sicuramente la cosa più interessante è questa base strumentale molto fluida, molto jazzistica, e poi una voce robotica sopra, così impostata. Adesso Ivan Graziani con Lucano, addio.

Però coraggio, se n'è andata anche un'ora di Chaos Control, quindi ne approfitto per ricordarvi i contatti partendo dal numero di Radio Rock Italia 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in DA Plus in tutto il Lazio scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android oppure in streaming su RadioRockItalia.it, infine in FM sui 96,6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

After Hours con una reinterpretazione personalissima di mio fratello e figlio unico di quel matto di Rino Gaetano. Adesso gli All You Can Hate, anche loro con più una reinterpretazione che una cover vera e propria, dei Fleetwood Mac e The Chain, e loro sono gli All You Can Hate.

anche loro con una rivisitazione della canzone originale dei Fleetwood Mac, The Chain. Veramente molto bello il fatto che abbiano tenuto il riffone di basso, veramente iconico, super iconico. Un'altra cover, l'ultima cover per la nostra tripletta, è Andrea Ara con una canzone di Vasco Rossi, Ogni Volta.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: State ascoltando
5: Chaos Control,
4: quando un imprevisto ti salva la vita.
6: Torniamo in diretta con Chaos Control alle 16:16. Il classico è di Nada, Amore Disperato.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dobbiamo tornare a parlare dei nostri mondiali, perché quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, e in questa specifica situazione i duri sarebbero gli stregoni.

Sono innamorato di un AI. Allora, ho detto che avremmo parlato dei mondiali perché sono entrate in gioco mille altre condizioni, mille altri personaggi, oltre a quelli che ovviamente si combattono sul campo da gioco. Ecco perché il gruppo L è composto da Ghana, Panama, Inghilterra e Croazia. L'Inghilterra ha battuto la Croazia, il Ghana ha superato Panama, quindi adesso bisogna vedersela con l'Inghilterra per il Ghana. Bisogna vedere chi vincerà per arrivare in cima al girone, al gruppo L. Ecco, però diciamo che il Ghana, non la nazionale per carità, però ha tornato a far parlare di sé Nana Kwaku Bonsam, che sarebbe uno degli stregoni più celebri del continente africano. Ha 52 anni, è proprio ghanese ed è noto per i suoi rituali di presunta magia nera e anche per una forte presenza sui social. Ecco, ha annunciato di aver preso di mira il povero Harry Kane per cercare di far vincere la sua nazione a questi mondiali, almeno per quanto riguarda il gruppo di qualificazione. Vedremo come andrà a finire, ma le sue affermazioni sono alquanto strane le leggeremo dopo aver sentito Lucartola con Chandelier Fire.

0: Chandelier Fire di Luke Hartola. Allora, quindi per i ghanesi fermare Harry Kane è la priorità assoluta. Evidentemente l'allenatore e i giocatori ghanesi staranno pensando a qualche tattica per fermarlo, mentre il caro Nana Kwaku Bonsam sta invece preparando un incantesimo per fermarlo. Ha affermato: sto lavorando su Harry Kane, ho già dimostrato di cosa sono capace, quindi so cosa devo fare per fermarlo, sono molto famoso per le mie previsioni. Ha poi precisato di non augurare conseguenze gravi a Harry Kane, il poverino. Ha detto: non voglio che si infortuni gravemente, sarà solo qualcosa di sufficiente per fermarlo e impedirgli di attaccare il mio paese. Farò il mio lavoro affinché possa essere d'aiuto al Ghana, che detta così mi ricorda molto un'altra cosa.
1: Toby non intendeva uccidere, Toby voleva solo mutilare o ferire gravemente.
2: We at the club and then we gotta be closer. Doesn't do the beat and then try not to be slow.

Chaka con Beats Club. E allora, il nostro stregone Bonsam ha affermato di aver già dimostrato di cosa è capace in passato. Io sinceramente non conoscevo i suoi incantesimi e a quanto pare nel 2014 ha lanciato già una maledizione contro il povero Cristiano Ronaldo. Però, da come afferma lui, sembra aver funzionato. La verità è completamente un'altra. A parte che nel 2014 era molto più spietato negli incantesimi, perché spiegò pubblicamente: questo infortunio non potrà mai essere curato da nessun dottore, non potranno mai capire.

capire cosa lo stia causando, perché è di natura spirituale. Oggi è il ginocchio, domani la coscia, dopodomani qualcos'altro. E beh, quindi direte, c'è riuscito, Ronaldo non ha giocato nel 2014. Invece no, Ronaldo si presentò al torneo con dei problemi fisici, ma comunque giocò contro il Ghana e anzi segnò il gol decisivo. Quindi, caro Bonsam, io non so se hai proprio provato di essere questo grande stregone che dici di essere. Quindi magari, non lo so, stavolta funzionerà. Io lo spero, almeno capiamo di che potere si tratta, quello di Nana Kwaku Bonsam.

Brutalist Tavern, The Rednecks, non solo stregoni per i mondiali 2026, ma anche sensitivi, in particolare dal Brasile. La sensitiva Bo Baiana ha avuto una visione a dir poco nefasta, e l'ha raccontata sui social. Incredibile come questi stregoni e sensitivi poi sui social siano sempre super presenti. È il loro canale ufficiale di comunicazione, Instagram. Vabbè, sapete già di cosa staremo per andare a parlare. Dopo i Pooh parliamo bene della sua predizione, le è arrivata in sogno. Chi fermerà la musica?

0: I Pooh, chi fermerà la musica? Allora, nella mezzanotte di domani si giocherà la partita Brasile-Scozia all'Hard Rock Stadium di Miami. Bobaiana, una sensitiva brasiliana, avrebbe previsto, anzi non ha previsto, le è arrivato in sogno una visione. Cosa ha visto? Cosa ha visto? Ce l'ha raccontato sui social, terrorizzata e in lacrime. Secondo i suoi sogni, durante la partita scenderanno più di 100 alieni dal cielo che rapiranno sia i giocatori che oltre 700 spettatori per portarli a bordo delle loro astronavi. Una cosa incredibile, pensate che nave gigantesca devono avere per ospitare 700 spettatori, soprattutto che ci fanno con 700 persone, ne bastano 4. Però ha specificato che si porteranno via Vinicius Junior, evidentemente non le deve stare troppo simpatico. Vedremo, tante le previsioni da scoprire, tanti i sortilegi, tante le visioni che dobbiamo aspettare per confermare oppure smentire. Io sono veramente curioso, perché questo mondiale 2026 forse inizia a diventare divertente. Andiamo verso il break delle 16:45 con i Bobby Joe Long Friendship Party, Giovanni Maria Catalan Belmonte.
1: Ciao Giada, scusami Coranecchilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al tuo prato.

Rock Sport. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo è
2: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
3: Anche Chaos Control è addirittura d'arrivo e si è presentato come un presagio nefasto. Emanuele Guzzardi alla porta dello studio di Radio Rock Italia. È tempo per la novità di Eternal Decay, Breathe in Silence.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Al nuovo album, in totale saranno 7 per la band di Riccardo Sabetti, Andrea Frede e Alessio Schiavi, accompagnato dalla premiere esclusiva del videoclip ufficiale sul celebre portale internazionale di musica alternativa postpunk.com. Erano This Eternal Decay con Breathing in Silence. Allora, sentiamo un po' cosa avete da dire, giusto sulla fine del programma.
1: Buongiorno, allora lo ammetto, sono qui in coda perché aspetto il programma di Emanuele Guizzardi, però buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E volevo dirti che Nefasto, forse l'ultima volta che l'ho letto era in un romanzo cappa e spada, quindi complimenti.
0: Vabbè, perché quando ti si presenta la faccia di Emanuele Guizzardi, adesso io, voi sentite la voce ma non vedete la faccia, l'unica parola che viene in mente è nefasto, nefasto, lui è nefasto, la sua presenza incombe sulla fine di Chaos Control. Abbiamo tempo per qualche canzone prima di concludere, sicuramente due finali, poi la sigla di Chaos Control e poi arriverà finalmente Emanuele Guizzardi e la sua Rocky Pirina 500. Iniziamo dalla prima, Any Other Something.

0: con la sua Something, la penultima canzone per Chaos Control. Siamo veramente agli atti finali, 20 secondi ancora per noi. Io vi saluto, vi do appuntamento ovviamente ogni lunedì, ogni martedì, sempre qui su Radio Rock Italia. Mi trovate dalle 13 fino alle 15 con Troppo Italiano. Adesso quello che stavate aspettando tutti, l'arrivo di Emanuele Guzzardi e della sua Rockipirina 500 dalle 17 alle 20 con voi. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Beh, ha detto che anche oggi, martedì 23 giugno 2026, direttamente, lo giuro, dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Vi chiederei come va, ma lo so, insomma, con questo tempo che veramente ormai sembra di vivere in mezzo ai monsoni, non si sa mai veramente com'è l'umore e com'è questo tempo, non si capisce veramente niente, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Vincenzo Pigliapoco che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Chaos Control Troppo Italiano. Vai che si inizia!

0: Patriots 2-1. Vai, armiamoci, perché la Rookie Pirina 500 è iniziata anche in questo martedì 23 giugno 2026. E la domanda che ci sta proprio rimbombando nella testa è la seguente, ovvero: cosa offrirà il menù di questo programma della Rookie Pirina 500 in questo martedì, questo ennesimo martedì che la vita ci ha messo davanti? Beh, allora, essendo martedì, vi parlerò di quegli studi scientifici e non statistiche, fatti e fatte, ovviamente. Eh sì, soprattutto questo. Diciamo non proprio mai più, ma più che altro.
1: Cazzo di cane.
0: Così, ecco. Poi sicuramente, essendo martedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Poi ci saranno ovviamente il solito gossip, la solita poesia e tante tante altre cose che vi dirò fra pochissimo. Infatti già ce l'ho in serbo per voi.

0: apologize. Infatti non ho nessuna scusa. Infatti adesso, fra poco, anzi, vi farò sapere tutto quello che accadrà nella Rokipirina 500. Sì, perché vi ho detto prima, il menù che offrirò oggi, che offrirà questo programma da qui fino alle ore 20, ma sono stato molto vago, ve l'ho detto proprio così a grandissime linee. Invece adesso, per tutti e tutte voi che siete all'ascolto della Radio del Rock Italiano e di Radio Rock Italia ovviamente, e della Rokipirina 500, intanto grandissimo applauso, ve lo meritate, e soprattutto voglio essere buono, sì, perché voglio farvi sapere in maniera minuziosa e dettagliata tutto ciò che accadrà oggi durante la Rokipirina 500, qualora, ma tanto lo so che succederà, ad un certo punto decideste, ecco, di abbandonare la trasmissione e poi magari ritornate alla fine, ma tranquilli e tranquille, perché ho tutto in serbo per voi, e oggi accadrà proprio questo, eh.
1: Pričo čuvamo u upozorenju u vezi sa vanzemaljcima koji su stigli u Brazil.
0: Verissimo.
1: Psima koji odobravaju partnere.
0: Vero.
1: Zašto se ljubimo zatvorenih očiju. Tu
0: vero,
1: će biti naša pouzdana astrofizičarka Eliza Nikeli.
0: Verissimo. Confermo.
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rokipirina 500, da qui fino alle ore 20, quindi fino alla chiusura. Era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete fare solamente una cosa: rimanere su Radio Rock Italia.

Bloody Beetroots, Jet, My Name is Thunder. Ma al break, al primo break di giornata, quello delle 17:15 minuti, ci arriviamo in buonissima compagnia con i Pancake e la loro Gloom.

0: Rock Spot.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
9: Ed è così soprattutto quando piove di martedì. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al banco del mutuo soccorso con Non Mi Rompete,
7: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1973, direttamente dall'album Io sono nato libero, arriva questo classico di Radio Rock Italia e del Banco del Mutuo Soccorso. Non mi rompete il primo classico di oggi per quanto riguarda la Rockypirina 500 in questo martedì 23 giugno 2026. Ma io voglio farvi sapere la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Ma quanto è bello, quanto è bello ed affascinantissimo il nostro numero WhatsApp. Sentite qua, 3791 600 190, numero grazie al quale potete intanto, come dicevo prima, entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, ma dove potete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, tanto gli uni o gli altri alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Ma come ascoltare la Rockypirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto e la bella musica rock italiana è ancora più semplice? Sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, basta cercare Rock Italia e il gioco è compiuto, è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia pure in streaming su www.radiorockitalia.com. O se vi trovate nel nono municipio di Roma e su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino, eccetera, eccetera, potete ascoltarci comodamente, tranquillamente, grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e se non lo fate...
2: Veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

delle rose, veleno e miele. Beh, con un pochino di veleno e un pochino, tanto miele, diciamo, dai, bisogna addolcire questo pomeriggio, questa giornata. E ad un certo punto, così, prende con il sole che spacca le pietre, ad un certo punto prende e piove, ma è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno, con un messaggino la mattina prestissimo, ma questi sono affari miei, mi ricorda che indice una nuova giornata. Io poi ve la ricordo durante la diretta della Rotipirina 500. E pensate un pochino che oggi, martedì 23 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto

0: Fiori che regaleremo al personaggio sconosciuto che oggi compie gli anni. Sì, perché come sapete bene, se non lo sapete, se non lo sapete,
1: va bene lo stesso!
0: Lo state per imparare. Io durante la prima ora della Rocchipirina 500 faccio gli auguri ai personaggi sconosciuti, alle persone che praticamente pochissime persone conoscono. Tra di voi nessuna conosce la persona che insomma compie gli anni ogni giorno, quotidianamente, durante la Rocchipirina 500. Sì, perché di solito potete sentire, no, che sono il compleanno, oggi è, non lo so, l'anniversario, il compleanno di questo attore famoso, di questa poetessa famosissima, ma chi se ne frega, sono famosi e famose, quindi sicuramente tante persone, tantissime persone statisticamente gli faranno gli auguri. Ma io invece voglio festeggiare tutti coloro e tutte coloro che sono sconosciute. Infatti oggi, pensate un pochino, che martedì 23 giugno 2026, ma come ogni martedì, anzi come ogni 23 giugno che si rispetti, è il compleanno di Vittorio, l'amico sconosciuto di oggi che fa il fabbro. Pensate che lui si ricorda tutti i compleanni delle persone che conosce, infatti ha una memoria di ferro. E proprio per questo, proprio perché Vittorio, personaggio sconosciuto di oggi che fa il fabbro, ha una memoria di ferro, si ricorda veramente tantissime cose, è il suo compleanno e io quindi gli faccio tanti, tanti, anzi tantissimi auguri. Bravo!

0: ti conosco.
1: Levante con la sua Alfonso, una delle canzoni veramente simbolo, cardine della Rocchipirina 500, direi quasi facente parte del manifesto, sentite cosa vi sto per dire, della Rocchipirina 500. Mi ricorda che c'è qualche altro sconosciuto che non si chiama Alfonso, no, non si chiama Alfonso, ha un nome che già conosco ma ora vi faccio ascoltare, che compie gli anni oggi e ce lo fa sapere Isabella al 3791 600 190, e mi fa anche sapere, ci fa anche sapere che c'è dalle sue parti un'altra giornata da dover festeggiare.
2: Allora, oggi è la giornata mondiale 2.0, sì. Del... mamma mia, ma non sta a sentire,
1: davvero,
2: che callo!
1: Davvero.
2: 40 gradi di callo!
1: Vero, vero.
2: E poi pomeriggio arriva Emanuele Guzzardi.
1: Eccolo.
2: E... nuvolo. E poi oggi è il compleanno dello sconosciuto Vincenzo Pigliavoco, che a un certo punto utilizza così, senza preavviso, un termine.
1: Quale?
2: Dicevo, un termine arcaico. Che cos'era? Nefasto.
1: Aia, arcaico, nefasto. Ma nefasto a chi, Vincenzo? Ora guarda, ti ho incrociato poco fa, se sei all'ascolto la prossima volta, arcaico ma che cosa? Anzi, nefasto ma che cosa? Comunque va bene. Isabella, che dire? Io Vincenzo lo conosco, proprio per questo gli faccio gli auguri, anche se questi termini non si dovrebbero utilizzare, lo so.

0: sembrato di capire che quando arrivo io e la Rokipirina 500 negli ultimi due giorni comincia a piovere, e proprio per questo pensa un pochino che qui dalle mie parti, qui a Portonaccio, era ora non so se in tutta Roma è uscito il sole. Ebbene sì, la Rokipirina 500 fa anche uscire il sole. Mamma mia, signori e signori, andrò per sagre e fiere in giro per il mondo a tirar fuori il sole. Ma bando alle ciance, perché fra poco vi somministrerò, dopo il prossimo break, quello delle 17.45, comincerò a raccontarvi delle storielle che arrivano da tutte le parti del mondo e somministrarvi, essendo martedì, questi studi scientifici e non queste statistiche fatte, naturalmente.
1: A cazzo di cane.
0: Ovviamente si parla sempre della Rokipirina 500, quindi preparatevi a degustare questi studi che veramente lasciano il tempo che trovano. Io ogni volta che li leggo dico: ma veramente delle persone si sono riunite, si sono chiamate, anche mandate una mail così per sbaglio per cercare di studiare quello, e l'hanno fatto.

0: tutte le direzioni in cui la Rokipirina 500 porta il sole.
1: Vabbè, vabbè, dai, lo devo ammettere. Ogni tanto porti anche un raggio di sole su questa vita, diciamo, becera, su questa magra e che vita, che barba, che noia, avrebbe detto la nostra cara Sandra Mondaini.
0: Bene, allora questo me lo faccio da solo. Arriviamo al break, novità di Radio Rock Italia, e si ritorna con la Rokipirina 500. Rimanete assolutamente lì dove siete.
2: Rock Spot. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa 1000.
9: Ed è così soprattutto dopo che è uscito il sole finalmente sui cieli di Roma, o in parte insomma dei cieli di Roma. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Bert con Più in alto.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Bert, più in alto. Bert è lo pseudonimo di Alice Bisi, cantautrice e produttrice toscana, classe 1996, originaria di Firenze, che da anni vive e lavora a Brooklyn. Ecco, lo scorso 24 aprile è uscito il suo primo disco in italiano dal titolo Senza Fiato, una svolta significativa nel suo percorso. Ora quest'album, quell'album, insomma, si aggiunge questo singolo fresco ed estivo, tenuto volutamente separato dal disco per evitare che fosse inghiottito dalla velocità con cui si consuma oggi la musica. E questa sempre più in alta, più in alto, The Bird è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la prima per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo martedì 23 giugno 2026. E proprio per questo tanti tanti applausi a Bird, tutta la sua musica, nello specifico più in alto. Visto che insomma il suo album si chiama Senza Fiato, beh, mi ha estirpato proprio dalla testa la voglia di ascoltare una canzone. E chissà quale canzone l'avete già sentita, la sentite sotto che sta entrando sempre di più. Ovviamente, pensate un pochino, il titolo è Senza Fiato e la cantano proprio i Porno Riviste. Poi si ritorna qui alla Rockipirina 500.

0: Porno riviste senza fiato. Beh, lo so, è l'album di Burt, si chiama proprio Senza Fiato, e quindi insomma mi ha dato veramente, mi ha offerto tutto quanto il fianco, anche l'altro, per farvi ascoltare ed accompagnarci in questo martedì 23 giugno 2026, questo pomeriggio nel quale è uscito il sole, ufficialmente, insomma ancora un pochino timido, ma fra poco sicuramente se ne andrà, perché poi alle 20:30, quando sarà, poi tramonterà. Quindi sole, sbrigati, altrimenti ci vediamo domani. Ma adesso è arrivato il momento invece di raccontarvi una storia che arriva direttamente dal Brasile. Sì, perché qualche giorno fa, nella notte tra il 19 e il 20 giugno, il Brasile, in Brasile appunto, milioni di persone si sono svegliate, sono state svegliate nella notte da un fake alert. Su che cosa? Dai, ve lo dico dopo. Tromba d'aria? Attacco nucleare? No, ve lo dico dopo. Ho detto che ve lo dico dopo, quindi adesso non ve lo dico, ve lo dico dopo, dai.
1: Voglio fare un gioco oggi, bella Lulu. Voglio che mi guardi con gli occhi all'insù, che mi chiami.

0: Case Sadico. Ebbene sì, in Brasile, nella notte tra il 20 giugno scorso, milioni di persone hanno ricevuto sul proprio smartphone un falso avviso di emergenza.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Sì, ma in brasiliano. Accompagnato dal classico suono, quello lì, delle allerte estreme, quello che abbiamo anche ricevuto noi dalla nostra protezione civile. Ovviamente era tutta un'esercitazione e meno male. Ecco, il messaggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato inviato dopo una possibile intrusione nel sistema nazionale brasiliano di allerta della protezione civile brasiliana. Ovviamente, ma sentite come suona bene protezione civile in brasiliano.
2: Proteção civil.
0: Mamma mia, che bello! Dica protezione civile, no, assolutamente, è molto molto più bello, è proprio
2: proteção civil.
0: Che bello. Comunque, in alcune città il testo conteneva parole senza senso o riferimenti alla misantropia. Ma come, anche senso? Mentre a Belo Horizonte sarebbe comparso anche un avviso decisamente surreale, ovvero: proteggetevi, attacco alieno, gente, siamo arrivati.

0: quanto passerà.
1: Piatta Aldair, direttamente dalla colonna sonora del documentario Aldair Cuore Giallo Rosso. E come dice il Piotta nel finale della canzone, non te devi preoccupare, non te preoccupassao, mamma mia, anche in brasiliano, attenzione, attenzione, attenzione. Comunque, non ti devi preoccupare, perché sì, nella notte tra il 19 e il 20 giugno scorso milioni di persone in Brasile hanno ricevuto sul proprio smartphone un falso avviso di emergenza accompagnato dal classico suono usato per le allerte estreme, ma di notte, cioè anche, voglio dire, se dovesse succedere a me penso che salterei, farei un carpiato sul letto e poi forse mi riaddormenterei, però lo farei comunque quel carpiato. Insomma, in alcune città ci sono state, stati messaggi senza senso o addirittura riferimenti alla misantropia, ma a Belo Horizonte invece c'era proprio un messaggio scritto: proteggetevi, attacco alieno, gente, siamo arrivati. Naturalmente il sistema è stato messo offline intorno all'1:30 di notte e il sistema ovviamente della protezione civile brasiliana, che si dice
2: proteção civil,
1: mamma mia che bello, è stato messo appunto offline all'1:30 di notte. Il caso è insomma al vaglio della Polizia Federale Brasiliana. Le autorità hanno precisato naturalmente che non c'entra alcuna minaccia reale per la popolazione, ma l'episodio insomma ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei sistemi di allerta pubblica, perché sono cose molto molto importanti. È ovvio, no? Era la notte tra il 19 e il 20 giugno, se all'1:30 è stato messo offline significa che sarà arrivato intorno all'1, e mentre si dorme si saranno anche cagati sotto, che in brasiliano si dice
2: caghissi.
1: Bene, anche questo è sempre più bello anche in brasiliano, però insomma era tutta una finta, era tutta una fa

0: Said, chi l'ha detto? Allora, sicuramente la prossima cosa che vi sto per raccontare, ovvero questi studi scientifici e non fatti naturalmente
1: a cazzo di cane.
0: Ecco, l'hanno detto sicuramente dei degli scienziati e delle scienziate che diciamo forse non avevano niente da fare in quel momento e quindi hanno detto va bene dai, facciamo questa cosa e vediamo se le persone ci credono oppure no. Ma quello che vi sto per dire riguarda i vostri cani e riguarda i partner e le vostre partner. Sì, perché pare che i cani capiscano le red flag.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Cosa sono le red flag? Vabbè, allora devo proprio spiegarvi tutto. Lo farò dopo il prossimo brano. Voi rimanete lì, non muovetevi. Whisper.

0: proprietarie di cani quando il proprio amico a quattro zampe dice no, questa persona non mi piace affatto e quindi spariscono. Non è una battuta pare quella sui cani, no? Che capiscono le persone, perché per molti proprietari appunto di animali a quattro zampe, di cani, è una cosa reale. Secondo una ricerca di Burns Pet Nutrition, mamma mia, molto attendibile, su oltre 2000 proprietari e proprietarie di cani, circa metà dei single smetterebbe di frequentare qualcuno o qualcuna se il proprio cane non lo gradisse. E non finisce qui. Il 69%, quindi una percentuale molto molto alta, delle donne single considera il cane un giudice affidabile del carattere altrui. Il 66% addirittura evita, quindi più della media, più della metà, eviterebbe addirittura di uscire con qualcuno che non ama gli animali. E devo dire che questo lo posso capire. In pratica, prima insomma ancora degli amici, della famiglia, e c'è un altro giudizio da superare, quello del proprio cane. Sapete cosa vi dico? Sembrava uno studio scientifico, una statistica fatta
1: a cazzo di cane.
0: E invece no, gli faccio gli applausi perché secondo me è molto attendibile. È vero, gli animali, soprattutto i cani, capiscono se una persona è valida oppure no. O perlomeno lo voglio credere.

0: Rock Sport.
1: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due non diventa mille.
4: Soprattutto quando il programma è iniziato da 78 minuti, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al comandante Vasco Rossi con Vado al Massimo.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1982, direttamente dall'omonimo album Vado al massimo, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Vasco Rossi. Pensate un pochino, con Vado al massimo, il secondo classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 di questo martedì 23 giugno 2026. Prima vi ho parlato dei cani che riescono a percepire, essendo delle anime purissime, le red flag delle persone che si frequentano, e adesso per par condicio voglio parlarvi invece di uno studio fatto proprio sui gatti. Ebbene sì, che dice che poltrire a letto con il proprio gatto non è perdere tempo, ma è regolazione del proprio sistema nervoso. Beh, vabbè, fra poco ve ne parlo bene nello specifico, ma visto che si parla di par condicio, dopo il comandante Vasco Rossi, eccolo qua, c'è proprio Ligabue pronto ad intrattenere.

0: Liga!
1: A che ora è la fine del mondo di Ligabue? Eh sì, perché prima vi ho parlato dei cani, poi vi ho ovviamente arrivato il classico di Radio Rock Italia, ovvero Vasco Rossi con Vado al Massimo. Adesso per par condicio vi parlerò dei gatti e sempre per par condicio, eccolo qua, Ligabue, tutto per voi. Insomma, la scienza dice chiaramente che interagire con un animale domestico, accarezzarlo, stare vicino a lui, sentirlo, fare le fusa, abbassa il cortisolo e aumenta l'ossitocina, l'ormone legato al senso di sicurezza e connessione. Ecco, non è una coccola, quindi, praticamente, quello che si fa col proprio gatto nello specifico, ma è regolazione del sistema nervoso, e il riposo, quello vero, senza sensi di colpa, è parte fondamentale del recupero dal sovraccarico emotivo e dallo stress cronico. Ecco, il cervello ha bisogno di meno stimolazione, non di più produttività. Quindi, se oggi voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500 in questo martedì 23 giugno 2026 avete passato il pomeriggio o state passando il pomeriggio in

Verdena, volevo magia. Ebbene, quindi, se state poltrendo, avete poltrito con i vostri gatti sotto le lenzuola o sul divano, ecco, sappiate che non stavate perdendo tempo, ma il vostro corpo ne aveva proprio bisogno e quindi lo avete fatto per stare meglio, ecco, per regolarvi. Ma adesso è arrivato il momento di porci una domanda che arriva direttamente dal web. Sì, perché delle persone una mattina si sono svegliate e hanno pensato a questa cosa. Dice, ma perché? Perché ci baciamo con gli occhi chiusi? Perché? Per quale motivo? Io veramente quando sento queste domande vado in un brodo di giuggiole. È proprio quelle domande che mi fanno andare avanti in queste caldissime giornate di questo giugno 2026. Sì, perché sono quelle proprio che adoro, ma soprattutto adoro la loro risposta, che vi darò fra pochissimo. Fra pochissimo vi spiegherò perché ci baciamo con gli occhi chiusi. Ha parlato la scienza, mica lo dico io.

Che rumore fa la felicità? Questa è la domanda che si pone questo gruppo rock, ovvero i Negrita, ma invece il web, soprattutto alcuni scienziati ed alcune scienziate, si pongono un'altra domanda. Ma perché ci baciamo con gli occhi chiusi? E la risposta vi posso assicurare che è veramente molto molto semplice. Allora, in certi momenti di intimità, come quelli in cui insomma ci si bacia, non riusciamo a concentrarci su due sensazioni contemporaneamente, quindi perché siamo stupidi e stupide, fondamentalmente, ecco, non proprio in questi termini, ma più o meno. Ecco, è questo quanto risulta da uno degli studi degli psicologi della Royal Holloway presso l'Università di Londra, che nel corso dei loro esperimenti, ecco, questi ricercatori e ricercatrici hanno notato che durante il bacio il cervello ha bisogno di rivolgere l'attenzione a ciò che si sta facendo e per questo si chiudono le palpebre, niente di più e niente di meno. Ecco, tenerle aperte infatti significherebbe indurre a distrarsi, no? Distrazioni. E invece guardando appunto l'ambiente circostante, ma che ho oggi? Cosa ho? Vabbè, o continuando a pensare all'attività in corso fino a un attimo prima del bacio. Quindi per questo si chiudono gli occhi.

0: Ti voglio.
1: Ma veramente l'hai letto?
0: Sì.
1: Io pensavo che si chiudessero gli occhi, perché insomma uno voleva lasciare un attimo di intimità all'altro.
0: Eh no, dannazione, insomma,
1: no. Non si voleva mettere in difficoltà,
0: no.
1: Uno dice ognuno pensi a sé e Dio chi per lui, per tutti, insomma, diciamo. Pensavo semplicemente questo, che fosse una questione di timidezza, tipo il tenerone che diceva pippo pippo pippo pippo pippo, che emozione.
0: No, assolutamente non è per quello. Però prima di ricominciare a parlare devo fare una cosa fondamentale. Devo scongiurare qualcosa.
2: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: Bene, spero dopo questo rito propiziatorio di aver scongiurato il Luca Giurato, che è me, pace l'anima sua ovunque. Forse non ha funzionato, vediamo nei prossimi minuti. Quindi praticamente, perché ci baciamo con gli occhi chiusi? Perché il cervello faticherebbe ad elaborare gli input visivi in presenza di un altro stimolo sensoriale, specialmente se legato al tatto. Ecco, così secondo i ricercatori e le ricercatrici, chiudere gli occhi rende disponibili maggiori risorse mentali da dedicare ad altri aspetti della nostra esperienza, ecco, come le sensazioni percepite da labbra e lingua. Quindi finalmente vi ho risposto alla domanda: ma perché chiudiamo gli occhi quando baciamo? Ora ve lo dico, perché il cervello riesce a fare una cosa sola, due sono veramente troppe. Ma comunque, al break delle 18:45 minuti ci arriveremo in compagnia di Si Boom Voilà con la loro Voilà, e ci arriviamo, pensate in quanto tempo, in un... Voilà!

0: finita? Rock
1: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ed è così soprattutto quando sono le 18 e 48 minuti, proprio scoccate in questo momento. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Speakeasy con la loro Sostanze.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Eh sì, gli Speakeasy sono una band rock originaria della Brianza. Hanno fatto una lunghissima gavetta nei club prima di farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor Italia del 2024. Ecco, il loro nome è un omaggio chiarissimo ai locali clandestini americani dell'era del proibizionismo, dove il primo album del 2025 hanno pubblicato l'EP Panorama, da cui è estratta questa Sostanze, che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ed essendo anche la seconda novità della Rockipirina 500 in questo martedì 23 giugno 2026, vabbè, grandissimi applausi a scena aperta fino a farsi male alle ginocchia. Io non so anatomicamente come possa succedere una cosa del genere, però voi provateci, perché oggi è la giornata delle domande. Vi ho risposto alla domanda, qualora ve la foste posta, del perché baciamo ad occhi chiusi. Ma al 3791 600 190 arriva un'altra domanda che secondo me neanche la scienza, alla quale neanche la scienza saprebbe rispondere.
1: Quelle volevo fare una domanda che forse vai. Martina Zaralli capirà. Allora, salutiamo. Ma ciao, secondo Martina. Voi è più sì. facile darsi un nome d'arte simile al proprio nome?
0: Sì.
1: Oppure un nome d'arte che sembra un altro nome ma non è il proprio nome? E a questo punto mi viene da dire Calcutta di nome fa veramente Madre Teresa?
0: Chissà.
1: E Motta Buondì? Oppure no?
0: Ecco, io credo che l'ultimo che hai detto non si possa dire per pubblicità occulta. La prima è un personaggio famoso, quindi non so dirti, ma non lo so. Faremo rispondere alla scienza. Intanto ci facciamo accompagnare proprio da Madre Teresa, da Calcutta con la sua paracetamolo. Lo sai che la

0: cantante. Volevo solo aggiungere che la rochipirina 500, se ne prendi due, non diventa 1000.
1: Esattamente, la prima era Calcutta, paracetamolo, la seconda invece era la rochipirina 500, che vi ricorda proprio lui stesso dalla viva voce che se ne prendete due, ecco, non diventerà mai 1000. Ma vi state preparando, perché fra poco ci faremo accompagnare dalla voce suadente della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che si farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, con due notizie fondamentali e imprescindibili nella nostra rubrica del martedì e del giovedì, ovvero Marte e Giove. Dunque rimanete lì e non andatevene da nessuna parte.
2: A volte penso che la tua capacità di resistere malgrado tutto sia la vera sconfitta della tua vita. Sopporti qualsiasi peso per non ferire nessuno, ma ci vuole coraggio e coscienza per essere stronzi al punto giusto. Ma ci vuole amore e passione per odiarsi di santa ragione.

0: giostra che faremo con la giostra dell'astrofisica in compagnia della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Che voce squillante, che bello, guarda.
1: Sempre,
0: che bello.
1: Sempre.
0: Bravo, bravo.
1: Oddio, sempre. Ho avuto problemi alla voce ultimamente, quindi sì, è un bene che la voce sia squillante.
0: Che bello, che bello. Sì, infatti, facciamo finta che non sia mai accaduta quella cosa. Facciamo finta, facciamo finta. Come sta intanto?
1: Benissimo. Bene. A parte il caldo, ecco, eviterei, ma quello ci tocca.
0: Quello ci tocca, ci tocca. Guarda, io adesso sto sotto un condizionatore a 26 gradi. E quindi devo dire che male non sto, ecco, male non sto.
1: Questo, beato te.
0: Senti, gli spoiler, grandi o piccoli o quasi inesistenti, che vuoi dare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici per appunto far capire gli argomenti di cui ci parlerai fra poco, di che cosa sono, quali sono?
1: Allora, siccome a noi piace far capire, ma soprattutto ci piace non far capire,
0: esatto.
1: Così come ho accennato su Instagram nella nostra storia di lancio della puntata, come ho detto lì, oggi riprendiamo un viaggio un po' lungo, perché ragazzi è estate, è ormai conclamata e quindi si viaggia.
0: Bene.
1: Si viaggia molto.
0: Allora, viaggeremo sicuramente, quindi che dire, voi che siete all'ascolto rimanete lì, preparate le valigie e non andate.

0: Fora stella, e li ha a che fare con quello di cui ci parlerai praticamente ora?
1: Decisamente sì, siamo molto allineati come sempre.
0: Bene, proprio come le stelle di cui forse ci parlerai, ma prima bisogna fare una cosa molto...
1: Prima di parlare di stelle bisogna sempre fare una cosa.
0: È vero, lascio fare
1: è
0: a
1: vero,
0: te.
1: È vero, e quindi senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande
0: Gio! Ed eccoci qua, grande Marte e grande Giove della nostra rubrica, sigla della nostra rubrica Marte e Giove, proprio semplicissimo. Allora, di stelle ci parlerai o di una stella?
1: Si parlerà di stelle, esatto. E allora riprendiamo anche una canzoncina, forse della nostra infanzia. Ti ricordi? Per fare un tavolo ci vuole il legno.
0: Esatto, ecco. esatto.
1: Per fare le stelle noi sapevamo che serviva del gas, che si addensava, serviva la forza di gravità. Non avevamo capito fino ad oggi, fino a poco tempo fa, quanto fosse fondamentale anche il campo magnetico, anzi i campi magnetici interstellari, quelli che stanno tra una stella e l'altra, quindi all'interno di queste grandi nubi molecolari dove poi si addensa la materia e si formano le stelle. E questo studio che è uscito ha osservato una regione, una delle più attive culle stellari della nostra galassia, è lunga, pensa, circa 13 anni luce, contiene una quantità di gas pari a circa 20.000 volte quella del Sole.
0: Mamma mia!
1: E che cosa hanno scoperto gli scienziati? Esatto, che ci sono dei campi magnetici che creano dei filamenti di flusso di materia, e pare che questi flussi di materia siano un ingrediente fondamentale per poter innescare la formazione di stelle. Quindi sapevamo appunto che servivano tutta una serie di ingredienti, sapevamo che il campo magnetico aveva un suo ruolo anche importante, ma da quello che emerge da questo nuovo studio pare che sia proprio fondamentale. Quindi inserire nella ricetta per come fare una stella anche i campi magnetici interstellari.
0: Bene, quindi campi magnetici interstellari, QB, quanto basta.
1: QB, senza proprio badare a spese.
0: Ok, quindi diciamo che nella canzoncina che hai citato poco fa, per fare le stelle ci vuole il campo magnetico interstellare, per fare il campo magnetico interstellare, vabbè, qui andiamo troppo avanti.
1: Quante ne volete, cioè, una cosa alla volta.
0: Esatto, bene, bene. Il primo argomento di oggi, molto interessantissimo, che ci segniamo e ci è fatto al culturare un tassellino sempre di più, come fai ogni martedì e ogni giovedì con la nostra rubrica, è andato. Il secondo invece, piccolo spoiler, se vuoi darlo oppure no, oppure mandiamo
1: certo,
0: così.
1: Certo, invece sì, assolutamente. Il secondo spoiler è che invece adesso ci avviciniamo moltissimo. Moltissimo.
0: Bene, quindi tutto qua, perfetto. Allora, lo spoiler è andato. Ci avviciniamo moltissimo, quindi preparatevi tutti e tutte. Rimanete lì.

0: Crash Violence Astronauta. Beh, Eli, più o meno, dai, non ha proprio tanto a che vedere.
1: No, però, no, ci siamo e come.
0: Meno male, pensavo di no, pensavo di averti deluso.
1: No, mai, mai, anche perché ormai questa canzone direi che insieme al Figli delle Stelle è un po' una sigla, sottofondo della nostra rubrica.
0: È verissimo. Allora, perché non tanto astronauta, però tu hai detto che faremo un viaggio che abbiamo già fatto, giusto?
1: Facciamo un viaggio molto molto vicino perché torniamo sulla Terra proprio. Parliamo del fatto che anche qui tante cose le sapevamo su questo argomento, ma ci sono degli elementi di novità importanti. Bene. Perché abbiamo studiato e studiamo da tanto tempo le glaciazioni che ha subito la Terra. Certo. E devi sapere, l'ultima glaciazione è successa circa 630 milioni di anni fa. Beh. Poi però più niente. Dunque, i ricercatori, nel cercare di comprendere meglio che cosa abbia interrotto questo ciclo di glaciazioni, uno dei protagonisti indiscussi di questo meccanismo è stata proprio la presenza, la colonizzazione delle terre emerse da parte delle piante, la vegetazione. Perché devi sapere che fino a quel periodo la terra era quasi tutte, le terre emerse intendo, erano quasi tutte racchiuse in una specie di unico supercontinente.
0: Certo.
1: E questo continente si trovava a livello equatoriale e polo sud della Terra, però più verso l'equatore.
0: Okay.
1: E c'erano queste distese enormi di granito, prevalentemente granito, che riflettevano molto bene la luce.
0: Sì.
1: E quindi non veniva trattenuto il calore della luce solare. Quindi questa capacità di trattenere anziché riflettere, cioè, o meglio, la capacità di riflettere della luce si chiama albedo, cioè un nome proprio specifico in fisica.
0: Okay.
1: Che è la quantità di luce che viene rimbalzata verso fuori anziché essere trattenuta.
0: Okay.
1: Rispetto a quella che viene ricevuta. E quando sono cominciate ad apparire le prime piantagioni, le prime vegetazioni, le prime piante, queste piante, oltre a tutta una serie di altri elementi di vita biologica, ma hanno proprio cambiato il colore della superficie terrestre. Quindi questo ha cambiato l'albedo, cioè la proprietà di riflessione della luce solare da parte della Terra, e quindi anche le piante hanno contribuito a far sì che la Terra trattenesse il suo calore, non soltanto i gas serra, i gas presenti in atmosfera, che sicuramente contribuivano, ma fino a un certo punto contribuivano, ma non bastavano. Quindi dobbiamo dire grazie alle piante, che sono state di fatto una sorta di termostato planetario che ci ha permesso di avere la vita sulla Terra.
0: Quindi non far avvenire la glaciazione, insomma, come è successo tanti anni fa. Wow, bello! Molto molto bello, molto bello. Beh, lo
1: quindi,
0: so.
1: Quindi abbracciate una pianta.
0: Esatto, ringraziate una pianta qualunque che avete nelle vostre vicinanze. O pensatela. Bene, Eli, che dire? Ovviamente anche oggi ci hai fatto acculturare un tassellino di più, e io per questo, e tutti e tutte noi, ti ringraziamo. Doppi applausi, eccoli qua, proprio doppi, tripli, carpiati, eccetera. Qui c'è proprio un maracanà dentro gli studi di Radio Rock Italia. Con te l'appuntamento è dopodomani, giovedì, con la nostra rubrica Marte e Giove. E proprio per questo, grazie Eli, buona serata.
1: Grazie a voi per avermi ascoltato, buon proseguimento.
0: Ciao Eli. Ciao.

0: Ed è proprio con Motel Cecil, Pissed Off Number 2, che arriviamo al break delle 19 e 15 minuti.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto il martedì, dopo l'imprescindibile rubrica Marte Giove, con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ringrazio e saluto ancora una volta. E proprio in questo caso, quando succede questo, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Max Gazzè con la favola di Adamo ed Eva.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1998, direttamente dall'omonimo album La favola di Adamo ed Eva, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero La favola di Adamo ed Eva. Pensate un pochino, del grande Max Gazzè, l'ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rochipirina 500 in questo martedì 23 giugno 2026. Ma io intanto ne approfitto per salutare e ringraziare ancora calorosamente la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ogni volta, ogni martedì, ogni giovedì, grazie alla nostra bellissima rubrica Marte e Giove, ci accultura sempre un pochino di più. Ma dalla cultura, dalla scienza, quella fatta bene e non quella fatta
1: cazzo di,
0: cui vi ho parlato qualche ora fa, qualche minuto fa, adesso precipiteremo proprio senza sosta, e lo facciamo per colpa del trash e del gossip italiano. Ah, oggi, mamma mia, che notizia che devo darvi! Oggi ci sono ben due protagonisti, una più famosa, l'altro non lo conoscevo assolutamente, che ci intratterranno, cioè io vi intratterrò in questo pomeriggio grazie alla loro storia d'amore, ma ve ne parlerò fra poco, non andate.

La Municipal, i tuoi bellissimi difetti, è proprio con questa canzone pregna di amore, di tanto tanto love, che stiamo per iniziare, ci stiamo per addentrare nella tundra del trash e del gossip italiano, e lo facciamo con una coppia che mamma mia lascia perdere, ovvero... Ma perché ve lo devo dire? No, lo dico dopo la sigla!

Beh, se ne parlava da tempo e oggi la loro storia d'amore viene vissuta liberamente alla luce del sole. Ma di chi sto parlando? Di Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo fidanzato Ludovico Patti. Ebbene sì, sono stati immortalati mentre si godevano romanticamente il mare tra baci, carezze e sguardi tanto, tanto complici. Ma non è solo questo, perché nelle immagini c'era ben altro. Non Ben Affleck, perché lì sarebbe stato un problema. Dice, che cavolo ci fa Ben Affleck con Elisabetta Gregoraci e Ludovico Patti? No, c'era ben altro, che però vi racconterò fra pochissimo. Rimanete lì.

0: la rappresentante di lista Giorni Felici, proprio come quelli che stanno vivendo Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato Ludovico Patti, che sono stati immortalati mentre si godevano romanticamente il mare tra baci, carezze e sguardi complici. Ah, che importanza questa cosa. Vabbè, comunque nelle immagini traspare ben altro. Ecco, i due appaiono molto, molto, molto affiatati. Lei indossa questo, ci tengono, eh. Ci tengono i gossipari, le gossipare. Ci tengono a farci sapere questa cosa. Proprio si strapperebbero i vestiti pur di non dircelo. Lei indossa in queste foto un bikini bordeaux. Lui un costume nei toni del verde acqua e del bianco. Ah, che rabbia. Lui le bacia il collo tenendole delicatamente la testa con fare protettivo, mentre lei posa le mani sulle sue spalle e sorride. Ma che sticato. Vabbè, comunque, poi arriva un bacio dolce. Attenzione, è un video, sono delle immagini. Mamma mia, un bacio dolce quasi impercettibile prima di concedersi una passeggiata sulla battigia. Ecco, Gregoraci con un cappello da cowboy, cowgirl in questo caso, nero e un copricostume bianco semitrasparente. Ah, che rabbia, si lascia fotografare mentre cammina divertita in riva al mare, ah, con quelle risatine fintissime. Ecco, scatti che raccontano una parentesi di semplicità, senza sovrastrutture e senza ostentazioni, che mostrano una coppia in salute e che si lascia andare ai piccoli gesti, quelli tipici di due persone che si stanno scoprendo e vivendo fino in fondo, senza riuscire a staccare le mani e gli occhi l'una dall'altra. Ecco, questo è veramente quello di cui
1: non mi interessa.
0: Mamma mia, ma proprio
1: non mi interessa.
0: Ma proprio per niente. Ma tra l'altro mi piace questa cronaca che fanno i giornalisti, vabbè, quelli che si occupano di gossip e ci fanno sapere come sono vestiti, le tonalità dei costumi. Ma intanto, ma chi se ne frega? E già neanche è arrivata la poesia e già mi sto alterando. Io ho paura anche perché la musica e la canzone che sta per arrivare, devo dire che mi mette quella rabbia giusta. Vediamo un pochino se la poesia riuscirà a ristabilire l'ordine e il livello culturale della Rocchipirina 500.

Salmo, tu per me. Allora, è arrivato il momento di farvi ascoltare la poesia che ho scritto direttamente proprio con le mie mani. Pensate un pochino che cosa vi sto dicendo, che cercherà in qualche modo di elevare il livello culturale di questo programma, ma ben sapete che sarà molto difficile, anche perché vi sto parlando della storia d'amore fra Elisabetta Gregoraci e Ludovico Patti, che sono stati paparazzati mentre erano in armonia, in amore al mare. E ovviamente, oltre a fregarcene pochissimo, è arrivato il momento però di farvi ascoltare questo componimento, questa poesia, che è un modo più elevato per parlarvi della stessa cosa. La notizia è sempre la stessa. Il titolo che mi sono detto di regalare dal più profondo del mio cuore a questo componimento è: Elisabetta e Ludovico sono scesi a patti, e fa proprio così. Sono stati immortalati in alcuni scatti Elisabetta Gregoraci e Ludovico Patti mentre si godono le vacanze al mare tra sguardi e baci che non si potevano non immortalare.

0: Le vibrazioni in una notte d'estate, che ha molto a che fare con la notizia di gossip, di cui ovviamente
1: non mi interessa. Allora, non hai capito? Non mi interessa.
0: Di cui vi ho parlato poco fa, ovvero di Elisabetta Gregoraci e Ludovico Patti, il nuovo fidanzato, che sono stati paparazzati in una notte d'estate, anzi un giorno, una giornata d'estate al mare in pieno amore. Ma ovviamente vi sarete chiesti e chieste, l'ho fatto anch'io, ma chi è sto Ludovico Patti? Oh, allora si sa poco, si sa veramente poco, si sa che ha 28 anni, hai capito? Toy boy, e non dico altro. Quindi 22 in meno della showgirl, ed è un imprenditore, ha un'attività di famiglia, un'azienda di famiglia operante nel settore dell'edilizia e del legno. Ci sono altre cose che però mi fanno proprio dire esattamente. Ma al 3791 600 190 la nostra amica e alla bisogna poetessa Isabella mi manda una poesia scritta da suo pugno riguardante questa notiziaccia di cui vi ho parlato, e si chiama Patti Chiaro e Amicizia Lunga, giustamente. E già anche la Gregoraci ci racconta i suoi fattacci, non le bastava Briatore. Adesso si è presa un pischello, eppure imprenditore. Cara ragazza, ma la vuoi prendere una decisione? Prima un vecchio babbione e adesso un ragazzone. Certo, il comune denominatore è che con tutti i soldi che hanno potrebbero comprare molto più di un trattore. Comunque, al di là di tutto questo, una cosa penso e la dico adesso. Desti due non me ne frega un cazzo lo stesso. E brava Isabella, siamo tutti e tutte d'accordo con te. Lo spero, lo spero. Sicuramente sono proprio sicuro di questo. Ma adesso al break ci arriviamo con Daniele Silvestri, La Paranza.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza. Era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza. Paranza. Paranza.

0: Rock Sport. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Ed è così quando mancano meno di 14 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a In Aria con Calzini Spaiati.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tini Spaiati, band originaria della provincia veronese, dal 2022 si muovono nell'underground italiano, riscuotendo anche un buon consenso. Questo nuovo singolo, Calzini Spaiati, segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi, Credi. E gli In Aria con la loro Calzini Spaiati è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma essendo anche l'ultima della Rochipirina 500 di oggi, finalmente, meno male, conseguente dito indice verso il cielo. E beh, allora, tanti applausi, applausi così forti da rompersi le dita degli alluci dei piedi. Non so veramente anatomicamente come possa succedere. Voi provate, fate un grandissimo applauso, dei grandissimi applausi vigorosi, e magari accadrà anche a voi. Ma io so che adesso all'ascolto della Rochipirina 500 di Radio Rock Italia, se tra di voi serpeggia qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, io vi percepisco, sento il vostro odore, sarà il sudore, sarà il caldo, non lo so, ma lo percepisco. Però tranquilli e tranquille, perché intanto non vi biasimo assolutamente. Ma soprattutto dovete stare tranquilli e tranquille, perché io vi dirò comunque tutto quello che è accaduto oggi nella Rochipirina 500. E oggi è accaduto proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Rochipirina 500 di questo martedì 23 giugno 2020 si è parlato di un'alerta riguardante gli alieni, arrivati in Brasile, di cani che approvano partner, dei gatti che ci fanno autoregolare, del perché facciamo con gli occhi chiusi, c'è stata la nostra astrofisica di fiducia, Lisa Michelli, poi solito dossi, poi sì.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rochipirina 500 di questo martedì 23 giugno 2026. Io lo so e lo capisco benissimo che dal recapone finale non si capisce proprio niente, però c'è solo un modo per capire tutto a velocità normale, ovvero stare qui dall'inizio del programma.

0: Proprio Neffa con la sua Cambierà, che mi fa salutare tutti e tutte voi. Infatti sì, perché cambierà. Cosa cambierà? Sicuramente la voce che vi terrà compagnia. Ma io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo martedì 23 giugno 2026. L'appuntamento è a domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia ovviamente. Ma rimanete qui, non andatevene assolutamente, perché a tenervi compagnia, appunto, dalle 20 alle 22 ci sarà Federico Corsi, che vi terrà compagnia, vi intratterrà con la sua Fuori Comfort. Ecco, se siete in comfort, da ora in poi non ci sarete più. Ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.
3: Non serve una sonda per sapere che tutto marcia. Non serve la bolla per vedere che tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera, bentrovati a Fuori Comfort 20.00 in questo istante, martedì 23 giugno. E come ogni martedì che si rispetti, a me non piace ripetermi, ma questa cosa la devo dire sempre. Come ogni martedì che si rispetti, è arrivato il momento di spingersi oltre. Dopo gli scroscianti applausi della Rocchipirina 500 in cui vi siete rotti gli aluci, e beh, adesso arriva il momento in cui in queste prossime due ore avrete modo di rompervi altro. Non sto qui a dirvi cosa, perché perché altrimenti vi rovinerei tutta la sorpresa, e quindi a me piace anche un po' stupirvi, e quindi aspetteremo insieme il momento in cui ci romperemo tutti.

E oggi ho voluto cominciare appositamente così, un po' in maniera, come dire, danzereccia, perché sfido chiunque voi a mentirmi in questo momento dicendomi che non avete ballato questa A Petro to Arms dei Subsonica con il contributo sostanziale e necessario di Franco Battiato. Abbiamo cominciato così perché anche io avevo una gran voglia di muovermi e effettivamente sono arrivato qui con questo desiderio. Devo mettermi le cuffie in testa, sentire dell'ottima musica, ma soprattutto iniziare a muovermi. Succede poi sempre così, che quando si è da soli e nessuno vi vede, siamo tutti dei ballerini provetti, un po' come quando accompagniamo un cantante al suo pezzo, però abbiamo le cuffie in testa e siamo i migliori, anzi siamo anche meglio di chi canta quel pezzo in maniera originale. È sempre così, poi non sia mai cadono le cuffie e lì il gioco si fa duro. Però c'è anche chi diceva che se il gioco si fa duro, non ricordo il resto, e quindi lascio ai postumi l'ardua sentenza. Non mi sono presentato perché magari c'è qualcuno tra di voi che non mi conosce e io sono molto contento per voi, perché se non mi conoscete, insomma, ve la siete cavata bene finora. Io sono Federico Corsi, appunto, non il principio attivo di niente, ma quello che sta qui e muovo un po' i tasti di questo fuori comfort. Fino alle 22, ve lo ripeto, vi voglio dare anche il contatto, il 3791 600 190 è il numero al quale tramite i vostri WhatsApp potete tranquillamente proprio palesarvi in tutte le maniere possibili e immaginabili. Io sono qui soprattutto per voi, lo so, l'ho detto, è questo, è vero, e sì, è così. Naturalmente qui c'è un unico soggetto che ci tiene uniti tutti quanti, ed è lei, la musica, quella made in Italy di Radio Rock Italia. Abbiamo anche i Planet Funk con Another Sunrise.

Daft Punk, Another Sunrise. Eh beh, qui si sta un po' così appesi, come non si sa, e soprattutto non si sa perché. Perché non si sa perché si sta appesi, ma si sta appesi e si sta anche bene a volte. È un po' così. Sono quelle cose che capitano e tu non riesci a capacitarti del fatto che siano capitate. Ma non solo, quando poi quelle stesse cose vanno a terminare, tu non ti capaciti del fatto che sei stato bene e non ti capaciterai del fatto che quando questa cosa finisce non vedi l'ora che torni. E allora stai lì e aspetti il momento in cui tornerà, ma non sapendo se poi alla fine effettivamente potrà tornare. Tutto chiaro, no? Mi sembra un discorso lineare. Non fa una piega, come dicono quelli di Bologna, no? Giusto? Intanto... Vasco Rossi, vado al mare.

0: ascoltati. Beh, Vasco Rossi col suo Vado al massimo ci sta, effettivamente ci sta. Abbiamo un po' mobilitato in maniera danzereccia all'inizio di questo Fuori Comfort e quindi Vado al massimo, secondo me, era proprio calzante, ma di un calzante che proprio calza, veramente. Intanto voglio salutare la nostra Isabella che si palesa al 3791 600 190, e stavamo parlando amabilmente di delle sue attività. È una, insomma, è una ragazzetta che sa sicuramente il fatto suo e che le sue cose le fa, e le fa sicuramente fatte bene. Noi adesso andiamo in break, torniamo subito dopo naturalmente con il classico
1: Rock Spot.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Questo è
9: Fuori Comfort.
8: Mettetevi comodi, ma non troppo.
0: Mettiamoci tutti quanti sicuramente comodi, senza esagerare. Dopo il primo break è arrivato il momento del classico. Beh, che classico, ragazzi. Donatella Retore con...
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Donatella Rettore con Splendido Splendente è stato il classico che abbiamo trovato dopo il primo break, come di consueto. Perché? Perché le abitudini poi sono quelle cose che comunque ci mettono sicuramente in quella zona comfort che ci fa stare bene. Ah, come ci fa stare bene quando ritroviamo un qualcosa di conosciuto. Però qui, signori miei, care ragazze, qui dobbiamo un po' spingerci oltre, quindi armiamoci di coraggio e andiamo altrove, andiamo fuori, andiamo sicuramente fuori comfort, perché altrimenti non avrebbe senso essere qui tutti quanti insieme allegramente. Un po' immaginiamoci in un grande cerchio, tutti intorno a un grande falò, stile Boy Scout, sì, proprio come gli scout, tutti quanti a girare, a ballare, a cantare, a fare dei giochi che neanche fosse l'ultima festa, Cosmo.

è Cosmo con la sua l'ultima festa. E beh, è l'ultima festa. A me fa sempre un po' pensare a quanto è bello quando c'è un'ultima cosa che ti aspetta e tu la apprezzi in quanto tale, no? Immagino ad esempio quando sei al bar con gli amici, beh, mi faccio l'ultimo giro e poi vado via. E beh, quell'ultimo giro, almeno che tu non sia un beone catastrofico, è sempre quello più significativo. L'ultima festa è, beh, insomma, sicuramente quando uno fa l'ultima festa e poi si va via, c'ha sicuramente un significato. Un po' come quando è l'ultimo giorno prima delle ferie o l'ultimo giorno delle ferie. E beh, sono cose che hanno il loro perché, e anche se poi non succede magari niente di eclatante o non lo so, in quell'ultimo giro non è che sia poi uscito fuori un sapere così tanto cosmico da svelarti tutta la conoscenza del mondo, e però era l'ultimo e quindi c'ha comunque un suo significato intrinseco, e con quel significato va vissuto, perché poi l'importante è quasi sempre come le cose le viviamo. Ora, noi siamo qui su Radio Rock Italia e siccome il rock è un po' una panacea di tutta la musica, e noi mettiamo anche delle cose che esulano da quello che è proprio il rock inteso come stile puro, ad esempio Yodels, insomma, non è che è proprio un rock rock, però ci sta bene, e infatti troviamo Caparezza con il suo Yodel. Io della vita non ho capito un Cassius. Sì, è lui, è Caparezza, ragazzi.

0: questo pezzo di Caparezza, sicuramente la parte che io condivido di più è proprio quella in cui dice che al suo funerale lui non ci sarà. Beh, anche io vorrei non esserci, perché ma tu ti immagini la delusione di vedere tutti quei musi appesi perché il tuo funerale è stato un flop? Ma come riusciresti più a campare? Vabbè, no, effettivamente adesso che ci penso, se facciamo uno più uno potresti anche non campare tranquillamente, perché tanto sì, sono delusi, ma te che te frega, no? Giusto? Beh sì, effettivamente, beh allora si guarda, quasi quasi ci ripenso e al mio funerale vi voglio tutti, sì, anche se state con i musi appesi per me non sarà un problema, non me ne farò un cruccio e soprattutto non vi verrò male, quindi non vi vorrò male, non vi vorrò male e quindi state tranquilli, se poi il mio funerale non sarà come ve lo aspettate, non sarò certo io a venirvi a cercare, come si dice, a grattarvi i piedi mentre dormite. No, non lo faccio, non lo faccio. Io non sono una persona per niente rancorosa, ci mancherebbe. Volete non divertirvi al mio funerale? E siate liberi di non divertirvi. È arrivato il momento della prima richiesta, Ligabue. Sì, è Ligabue lui.
1: La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi

e Barracuda, lui è Ligabue. Sicuramente, insomma, non si può confondere con nessuno. Ma allora io voglio oggi, non lo so perché, farvi una confessione. Eh sì, oggi sono in vena di confessioni. E beh, io, allora, tutta la settimana, perché noi ci ascoltiamo e ci troviamo qui il martedì, di martedì in martedì, io ogni settimana che trascorre da un martedì all'altro sto lì, studio, mi preparo, faccio delle scalette, tiro fuori delle argomentazioni, insomma faccio tutto un lavoro dietro a ogni trasmissione che è infinito. Poi decido puntualmente ogni martedì di arrivare in trasmissione e di andare assolutamente a braccio. Sì, perché? È perché altrimenti non starei fuori comfort. Io voglio tutto ordinato, qui invece deve essere tutto così. Ti moria, un volo splendido.

0: Volo splendido, i Timoria. Beh, allora, una similitudine che mi viene in mente è un po' come la preparazione di un lancio da paracadute. Non lo so perché non mi sono mai lanciato con un paracadute, però penso a, non lo so, a un qualcosa che è molto di preparatorio. Stai lì, te la studi, sicuramente, insomma, impari a conoscere tutte le parti del tuo paracadute, perché anche perché, insomma, è abbastanza importante, immagino, conoscere tutte le componenti del tuo paracadute. Stai lì, fai tutto questo brainstorming, poi prendi, parti, vai, sali, ti autoconvinci del fatto che ce la farai, quindi sei lì, sei carico, sei pronto. Poi quando arriva il momento che ti aprono il portellone, non so se sia già aperto, e tu ti lanci, e beh, allora lì penso che tutta quanta la tua preparazione si è fatta a dovere. Indubbiamente ci sarà una base solida che ti supporterà, però ti sei lanciato, era quel qualcosa che sicuramente non avevi mai praticato fino in fondo, e quindi è assolutamente inaspettato quella che può essere la tua reazione. È così che bisogna prendere le cose. Certo, per lanciarsi con il paracadute, come per fare tutte le cose estreme, beh,
1: ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Maria con Self Care ci accompagna quasi alla conclusione della prima ora e io veramente devo dire che, avendo alzato gli occhi sull'orologio, non mi sono proprio reso conto che siamo arrivati quasi alle 21. Beh, insomma, quando poi il tempo è così, così bello da trascorrere insieme, trascorre che è un attimo. Lo so, magari vale solo per me, però voi fate buon viso a cattivo gioco. Magari voi avete intanto archiviato la vostra cena, sicuramente l'aperitivo ormai ve lo siete quasi dimenticato, o magari io, il mio pensiero per voi, voi che avete iniziato da poco la vostra giornata, o per meglio dire la vostra nottata lavorativa, e beh, il mio pensiero va anche sicuramente a voi. E io un ringraziamento speciale a tutte quelle persone che lavorano nella notte per, non lo so, per produrre dei servizi essenziali, o non lo so, anche per produrre, che ne so, del pane ad esempio. Beh, ormai insomma è un po' prestino per fare il pane a quest'ora, però vabbè, io penso anche a voi. Sarete sicuramente già dormendo, tra qualche ora vi alzerete per andare a infornare del pane. Beh sì, anche a voi, voglio pensare anche a voi, va bene? Volete dirmi male? Ditemi male, tanto io ho le spalle larghe, non c'è modo che mi scalfite. Arriva anche Karma con la sua Atomic.

siamo solo atomi tra pianeti che si scontrano, ma sull'orlo di un collasso, ma sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

Allora sono i Karma con la loro Atomi. Beh, insomma, è un'occasione ghiotta per focalizzare il pensiero sul fatto che poi alla fine nulla esiste senza le particelle, quelle più piccole, quelle invisibili, come ad esempio gli atomi, perché poi uno pensa alle cose grandi, a quelle appariscenti, a quelle cose così talmente tanto lampanti che ci fanno sempre rimanere a bocca aperta. Ma bisogna poi considerare che invece tutto quanto quello che ci circonda non è altro che frutto di un legame consolidato dalle particelle assolutamente più piccole. Quindi bisogna rendersi sempre conto che il grande non è niente senza il piccolo, senza l'infinitesimamente. Non è un difetto dell'audio, sono proprio io che non riesco a pronunciare infinitamente. E questo è tanto. E intanto, Daniele Silvestri.

Salirò Daniele Silvestri in questa serata insieme a Fuori Comfort, le 21.05. Beh, allora abbiamo ancora un'ora o poco meno da trascorrere insieme. Abbiamo fatto un po' un progetto nostalgia. Beh sì, sono tante le canzoni che oggi vi ho passato, perché così sono arrivato, così in questo fare così un po' nostalgico. È un po' perché poi uno pensa sempre che quello che si ascoltava anni fa è sempre degno di essere chiamato. Beh, nel caso di Daniele Silvestri o nel caso di tanti altri sicuramente è così. Come poter dire il contrario? Poi certo, c'è anche le novità che a volte, beh, insomma, magari all'inizio rimangono un po' ostiche, però poi piano piano con l'ascolto si digeriscono bene anche quelle. Aspettiamo l'estate, Rosso Marte è qui con noi.

Direi che la tocca proprio leggermente Rosso Marte in questa sua Aspettiamo l'estate. Beh, insomma, bisogna avvisare anche Rosso Marte che l'estate ormai è arrivata. Siamo entrati da un paio di giorni per quel che riguarda proprio la questione, come dire, analogica del fatto in estate. Quindi Rosso Marte, tranquillizzati, siamo arrivati, ormai non è più tempo di aspettare. E beh, l'estate è arrivata poi anche in un modo così, direi, burrascoso. Non so in quale parte del globo voi siate, ma per quel che riguarda l'Italia, in particolare il centro Italia, in questi ultimi due giorni è stata così un po' attraversata da degli shock proprio così temporaleschi, che insomma avrete visto delle immagini che hanno circolato, e non neanche l'estate l'ha toccata così in maniera proprio leggera. D'altronde ognuno arriva a propria maniera. Katana, koala, kiwi, formaldeide.

0: E loro sono Katana Koala Kiwi con la loro Formaldeide. Quando sono le 21:14, mancano pochi istanti al primo break della seconda ora insieme. E beh, insomma, è trascorso del tempo in maniera proprio assolutamente inaspettata, perché veramente, guarda, mi è zompato con un attimo comunque. Vabbè, questo è, quindi ce lo prendiamo per quel che è. Andiamo in break e rientriamo subito dopo, naturalmente, col classico Rockstar.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Fuori Comfort.
7: Mettetevi comodi, ma non troppo.
0: Eccoci nuovamente qui, come promesso, subito in diretta 21:16. E come promesso anche questo, è arrivato il momento di un nuovo classico.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Charlie Fa Surf è il classico che abbiamo. Beh, ho fatto un gioco di parole prima, un nuovo classico. Beh, è un nuovo classico nel senso che è un altro classico che abbiamo incontrato qui sul nostro percorso, Iba Ostelle con Charlie Fa Surf. E beh, Iba Ostelle ci stanno sempre bene, sono quell'elemento che anche se può farti storcere il naso perché non è il tuo preferito, però poi alla fine quando arriva ci sta, come ci sta, te lo tieni perché alla fine è anche bello che ogni tanto ci si spinga fuori. Fuori cosa? Beh, fuori cosa? Ragazzi, fuori comfort, no?

di gioia conquistato con fatica nel tempo. La lista di rivoluzioni che non faremo per impedire alle lacrime più dolci di distrarci dal sembrare più forti. Il lavoro di una vita che hai aspettato una vita per goderti il sabato sera e dimenticare che lunedì torni al lavoro. In quel lavoro di una vita. E altri mille modi per tenerci lontani dall'accettare i quattro in pagella e il limite dell'essere umani.

Edel contro la fretta di crescere. Beh, insomma, questo pezzo è significativo soprattutto nel suo titolo, perché contro la fretta di crescere, quanto sarebbe bello anche un'azione popolare per cercare una legge che definisca la fretta fuori, assolutamente fuori legge, sì, possiamo dirlo. Bisogna non avere fretta, bisognerebbe riuscire a potersi godere tutti quei momenti, anche quelli meno belli, con il, diciamo, con la tranquillità di poterli anche somatizzare. Non so se capita anche a voi. Ad esempio, io aspettavo con ansia la fine delle scuole, perché dico, ah, vedrai che insomma adesso finiscono le scuole, si diluisce un po' il traffico, si sta tutti un po' più tranquilli, magari ci sono meno impegni che ci costringono, e invece siamo sempre comunque tutti di corsa e di fretta. Insomma, bisognerebbe bandire la fretta dal proprio stile di vita, dalla vita. Bisognerebbe mettere assolutamente al bando la fretta. È proprio un qualcosa che ti si porta via senza che te ne rendi conto, perché poi quando il momento che tu hai trascorso in fretta è passato, magari ti rendi conto che non te lo sei goduto, però ormai è andato, è passato.

Ogni tanto è utile avere qualcuno che ti ricorda che devi prenderti il tuo tempo, che devi viverti le cose con più tranquillità, soprattutto quelle sulle quali non hai modo di intervento, sulle quali poi alla fine puoi fare ciò che meglio credi, lo puoi fare in lungo e largo, però se proprio tu non puoi avere nulla a che fare con quello che ti sta accadendo attorno, allora a quel punto bisognerebbe fermarsi un attimo, fare un bel respiro profondo e stare lì un po' come spettatore. Lo so, non è facile, io vi capisco bene, sono uno dei primi che se vuole avere qualcosa fa di tutto per arrivare ad averlo, però poi appunto io vorrei qualcuno accanto che mi dicesse: no Federico, stai calmo, rilassati, perché tanto il mondo comunque continua a girare, che tu lo voglia o no, che tu ci sia o no, comunque le cose andranno per il loro verso, che poi sia quello che tu non ti aspetti, lì l'unica cosa che tu puoi fare è fartene una ragione. Sì. Però un'altra cosa la possiamo fare, possiamo dedicarci un'ottima colonna sonora, poi quello che accade, accade, noi intanto la musica ce la sentiamo, sì.

Loro sono senza coloranti aggiunti, questi pezzi di vita tra le rughe. Beh sì, perché poi alla fine, proprio per concludere il discorso della fretta, poi alla fine quello che rimane sono solo pezzetti di vita vissuti magari troppo frettolosamente e che meritavano invece un'altra attenzione, un altro tempo, un'altra tranquillità. Comunque manca meno di mezz'ora al nostro saluto e quindi io quello che faccio solitamente in quest'ultima mezz'ora è abbassare sempre di più il microfono, in senso che taccio sempre un po' di più e lascio lei, la nostra unica protagonista indiscussa, fare da padrona, come nel caso di questa Tron. Loro sono Helicon.

che ci trasporta in dei ricordi ancestrali, questa Helicon, un po' anche, come dire, belli, spaziosi e ariosi. Li immagino così, questa è Tron degli Helicon, quando sono le 21:40, quasi manca qualche secondo, noi ci avviciniamo sempre di più al saluto, però insomma ancora ci abbiamo del tempo da passare insieme e come promesso io ve lo faccio trascorrere ascoltando non le mie parole che se le porta via il vento, ma anche se non ci fosse vento comunque andrebbero via così leggiadre senza che nessuno si soffermi, ma le trascorriamo così invece ascoltandoci quello che ci piace di più, come nel caso dei ministri. Questa poi, cari miei, bevo.

0: Truck Sport. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: State ascoltando
3: Fuori Comfort.
2: Mettetevi comodi, ma non troppo.
4: Questo è Fuori Comfort, almeno per altri 15 minuti insieme, che inauguriamo come di consueto con la novità.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

Per la seconda settimana è questa Progetto Pop Frisari tra le nostre novità in altra rotazione. Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino trapiantato a Milano che si muove in un territorio musicale sospeso tra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici.

Musica per organi caldi con Purtroppo. E purtroppo noi siamo praticamente arrivati ai saluti, però ancora voglio dedicarci un pezzo da ascoltare insieme, poi rientriamo, appuntamenti, saluti e tutti quanti liberi tutti, sì, ma no, intanto, come detto, I'm not blonde like my

0: E con questa Like Miley Cyrus Says degli I'm Not Blonde abbiamo concluso e abbiamo anche chiuso il circolo. Perché? Perché noi abbiamo oggi cominciato con della musica danzereccia e con questa ci salutiamo. Ci ritroviamo, se volete, martedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22 con Fuori Comfort. Però mi raccomando, rimanete lì perché comunque la musica su Radio Rock Italia non si ferma mai. Le dirette riprenderanno domani mattina puntuali come sempre con Marco Bosco e i suoi risvegli bruschi ma non troppo di Giù dalle Brande. Noi, come detto, ci ritroviamo martedì prossimo. Buona serata, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
3: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me. Quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni, vino bianco e fiori, nuovi amori, vecchi errori, ma sempre così. Quante volte siamo stati bene a ballare dentro un bicchiere, affogare le prospettive e chiederci dove si va. Eccoli tu. Altro che buoni propositi, fucking primavera.

capire anche un po' di cose, sì, al riguardo però. Fucking prima.

0: blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.

0: altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego. Almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo. Non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve.
3: Radio Rock Italia.

sere bruciate, coi negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola, quanti cuori indecisi.

quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene. L'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita in mare si tuffò.

0: scritta. I pece caro, ugori e tazzar. Noi vinciamo.
1: Guarda cosa abbiamo trovato nel fiume.
2: Wow.
3: Questa è Radio Rock Italia.

0: solo rock.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

liberazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.